Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

superiore a ogni altro animale.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Nova.
3: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quartu Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

gente anche per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

di essere normali. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

per star soli e qualche volta è dura. Ci vuole gente intelligente anche per vincere la solita paura. Ci vuole gente intelligente anche per perdere il pudore. Come ci vuole gente intelligente per capire in silenzio un dolore. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
3: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
2: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
3: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
2: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
3: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

poi non si segue. Sono troppi dubbi, non fate dei problemi. Una di tutti sono soli, guardi voi. Una di tutti sono soli, guardi voi. Come non

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Ogni giorno
3: musica.
2: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Nova.

L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice, è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quartu Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attive. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

si stancò di guardare il mondo.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
3: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
2: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
3: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
2: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
3: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

camminare, nuotare, sciare.

0: Superman.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

baciare.

cioè dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
0: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
0: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice, è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quartu Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: È lunedì 12 ottobre 2026. La chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la giornata nazionale italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Domus Nova.
6: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Baci alla radio. Ed è lunedì 12 ottobre. Siamo alle 8.30, come le 8.30? Andiamo? Vai!
1: Le canzoni più belle di...
0: Non sono le 8.30?
2: Le canzoni più belle di...
0: Oh, oh, oh. Ah, siamo oltre le 8.30.

0: Bene, allora andiamo avanti con le canzoni più belle di Al Telefono. Abbiamo Stefano, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli amici di Saluti e Baci alla Radio.
0: Oh, buongiorno carissimo. Qui stamattina a Padova si sveglia con un temporalone, una pioggia, un freddo. Mentre a Padova, mentre a Roma?
1: A Roma il cielo è nuvolo, non promette niente di buono.
0: Niente di buono. Ah, ho capito.
1: No.
0: Va bene, mi sa che tutta Italia è così praticamente, un po' di nuvole. C'è Mario che dice sì. Ciao Stefano.
1: Buongiorno. Ciao Mario.
0: Buongiorno Mario, buongiorno anche ad Angelo, a Graziella. Salutiamo Costanza, poi vediamo, salutiamo Salvatore e poi vediamo, c'è anche Paola, c'è ancora Clarissa, ciao anche Clarissa, buongiorno. Salutiamo anche Stefano poi. Allora,
1: sì, grazie.
0: Stefano, iniziamo con questo appuntamento che si chiama Le canzoni più belle di... questa settimana ci pensa Simona Di Anzio e ha scelto come cantautore Edoardo Bennato. E allora,
1: benissimo,
0: ascoltiamo quello che ci dice adesso Simona. Vai Simona, tocca a te.
2: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti, benvenuti al mio secondo giorno con le più belle canzoni di Edoardo Bennato. Questa mattina vi propongo dell'anno 1980 L'isola che non c'è. Auguro a tutti un buon ascolto e una buona giornata. Ciao ciao!
0: Grazie Simona!

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Saluti e baci alla radio con Maurillo alle 8:30.
2: Dai che inizia allora il nostro appuntamento dopo Edoardo Bennato con L'isola che non c'è, canzone selezionata da Simona D'Anzio, che noi naturalmente salutiamo e ringraziamo, ma l'aspettiamo domani mattina alla stessa ora più o meno con un'altra bella canzone di Edoardo Bennato. Allora inizia il nostro appuntamento, il numero di telefono, Stefano, te lo ricordi?
3: Sì, 351 340 9220.
2: Bene, quindi 351 340 9220. Allora salutiamo anche Carmela che dice: buongiorno Maurillo, qui nuvoloso e freschino anche qui. Allora, allora vedi, più o meno in tutta Italia praticamente questa situazione. Allora c'è adesso un messaggio che ti ho girato.
3: Sì.
2: Che puoi leggere tranquillamente, vai.
3: Ciao Maurillo, mi vuoi far ascoltare la canzone Cuore Bandito? La voglio dedicare ai miei cari genitori, a tutta la mia famiglia, a te, a Stefano, a Rita, a Emma, a Maria Grazia di Olbia e a tutti quelli di Saluti e Baci. Auguro un buon inizio settimana a tutti. Ciao Maurillo, ciao Stefano, grazie di vero cuore.
2: Naturalmente firmato da parte di Graziella di Sassari. Ciao Graziella.

0: siamo assolutamente veloci, caro Stefano, perché i messaggi sono tanti, le telefonate pure, abbiamo veramente una mattinata bella tosta stamattina. E allora abbiamo, c'è un messaggio vocale, messaggi vocali ce ne sono tantissimi. Allora, eccolo qui il messaggio e andiamo subito ad ascoltare, ed è Mariella di Rovigo. Vai Mariella, tocca a te.
1: Buon anniversario, cantata da Gianluca Picca. La voglio dedicare a Luisa e a Mauro per il loro anniversario di matrimonio, con tanti tanti auguri per ancora tanti anni di vita insieme. Un saluto a tutti e un buon lunedì e buon ascolto. Ciao ciao.
0: Ciao Mariella, grazie, grazie veramente di cuore.

0: Ok, bene, grazie, grazie naturalmente a Mariella. Allora, caro Stefano, ti è arrivato un altro messaggio.
1: Da io non ricordavo.
0: Lo ricordavi?
1: Quindi auguri anche da parte mia.
0: Grazie, sì. grazie.
1: È la prima figuraccia della settimana.
0: Beh, no, non lo sapevi, non te lo ricordi, quindi...
1: No. Vabbè, avevo visto un post su Facebook, ma non ho collegato, probabilmente perché l'ho visto molto presto questa mattina. Quindi
0: sì, è un post
1: non avevo postato. Le RAM in azione.
0: Ho capito. Sai che più vai avanti con Maurillo la cosa diventa sempre peggio.
1: Beh, ma ne vado fiero. L'importante è andare fiero. Avanti circondato da belle persone. Senti, c'è un messaggio?
0: Sì, ho girato il messaggio.
1: Di Emanuela?
0: Sì.
1: Bellissimo, perché c'è la minaccia sotto. La voglio leggere.
0: Vai.
1: Dice: carissimi Mauro e Luisa, 41 anni fa dicevate sì e io ero lì ad applaudire. Oggi, 41 anni, siete ancora la coppia più bella. Auguri sposini di cuore dalla vostra amica speciale. A volte rompiscatole. A te la canzone e un saluto a tutti i radioascoltatori. Se non leggi, preparati quando ti vedo.
0: Quindi praticamente mi devo preparare perché non l'ho letto io il messaggio.
1: Esatto. Però dai, penso. Va bene. Penso che sarà ugualmente contenta.
0: Va bene,
1: non ho capito la canzone, lo sai?
0: No, ha detto metti tu una canzone. Io ho scelto la classica canzone, quella di Domenico Modugno con l'anniversario. Penso sia la cosa giusta.
1: Okay.
0: Ecco, grazie.
1: Certo.
0: Vediamo, c'è un altro messaggio che andiamo un po' a sentire. Aspetta, vediamo, eccolo qua. Ma no, lo sentiamo dopo, dai. Ascoltiamo la canzone di Domenico Modugno, l'anniversario. Grazie a tutti, grazie.

0: Dai, che è lunedì, alza, basta, qui sto facendo veramente una gran confusione. Allora, caro Stefano, c'è un altro messaggio vocale, il nostro numero di telefono, se vuoi magari ricordarlo.
1: Sì, 351 sì. 340 92 20.
0: Bene, ripetilo ancora, vai.
1: Sì, 351 340 92 20.
0: Bene, perfetto. Allora, grazie Stefano, grazie. Allora, c'è il telefono che sta suonando. Allora, vi richiamo io tra poco, portate pazienza. C'è Rudina che dice: che bello anniversario, felice per sempre, c'è un cuore. Grazie Rudina, grazie. Poi, ma stiamo facendo il programma per Maurino stamattina, non ho capito.
1: Beh, sei festeggiato, mi sembra giusto, no? Per allora, te, per la Luisa.
0: Super Luisa, esatto, e lei l'ha festeggiata, a dir la verità. Allora, c'è un messaggio, ci sono due messaggi vocali, andiamo ad ascoltare. Aspetta.
2: Buongiorno. Che giornata uggiosa oggi, anche frescolino qua, DJ Felix in barra pesante, stamattina 13 gradi, non è male. Da noi qua verso zona Pordenone ha anche piovuto un bel po'. Bene, c'è bisogno di acqua, vero Maurillo?
0: Certo. Bene.
2: Allora, un saluto a te, alla Luisa, a tutti quelli che ci ascoltano in questa bellissima trasmissione di Saluti e Baci alla Radio. Il numero da chiamare lo dici tu, che io non lo so.
0: Sì.
2: E niente, se metti su una bella canzone allegra, una bella canzone di Casadei, se ce l'hai idea. Ecco, quella roba lì.
0: Va bene.
2: Grazie a tutti e buon proseguimento. Ciao, grazie.
0: Ciao Marco, ce n'è un altro messaggio.
3: Sì, anch'io volevo fare saluti come la Mariella. Di buon onomastico, no? Insomma, con la mia del matrimonio a Maurillo e la Luisa. Ciao!
0: Ciao, grazie, mettiamo l'orchestra spettacolo Raul Casadei con Tavola Grande.

0: giornata dura.
1: Buongiorno Maurillo e Luisa, tanti auguri di buon anniversario. Luisa, ti faranno un monumento per supportare Maurillo per 41 anni. Fidati che non è semplice, però lo preferivo quando era zuccone, non adesso. Auguri ragazzi, buon anniversario.

Ciao a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono Loris Reinhardt e sono molto felice di far parte di questa bellissima trasmissione condotta da Maovillo. La canzone che vi propongo questa settimana si chiama Di Notte. Se vi piacerà, se vi dirà qualcosa, spero di sì, potete richiederla appunto a Saluti e Baci con il pezzo appunto Di Notte. Io sono Loris Reinhardt, il brano in questione lo troverete su tutte le piattaforme di musica online, da Apple Music a Spotify e tutte le altre piattaforme. Se vi va di seguirmi sui social, ci sono su tutti i social ovviamente, e TikTok, Instagram e Facebook, digitate quindi Loris Reinhardt Official e mi trovate se vi va di seguirmi. E se vi piace questa canzone Di Notte, richiedetela. Grazie, un abbraccio a tutti gli amici di Saluti e Baci. Ciao, Loris Reinhardt. La notte.

0: bloccato su TikTok. Hanno bloccato, non so perché, non so cosa abbiamo detto, cosa è successo. Boh, vabbè. Vabbè, grazie a TikTok, noi adesso siamo fermi su TikTok, va bene. Allora ci troverete sull'altro canale, TV Maurillo, tanto poi alla fine o andiamo da una parte all'altra. Cos'è che abbiamo detto? Abbiamo messo forse... Boh, cosa è successo?
1: No, forse abbiamo detto che è il tuo anniversario.
0: Ho capito.
1: Probabilmente parlare della gente felice non va bene.
0: Si vede, non va bene, va bene, dai. O forse abbiamo parlato di Facebook, abbiamo detto Facebook e non si può dire. Va bene.
1: Non credo.
0: Va bene, allora c'era Mario che richiedeva una canzone e dice: potresti mettere quella canzone che quella di ieri sera? Allora, io stanotte ho avuto mezz'oretta e ho voluto scrivere, insomma, non scrivere, ma buttar giù due parole. E poi con l'intelligenza artificiale ho realizzato, in realtà io non ho fatto nulla, ha fatto tutto lei, io non ho fatto, io ho dato solamente l'input. Questa canzone si chiama 9 ottobre 1963. Sai che data è, Stefano?
1: Sì.
0: Quel
1: sì,
0: tremendo
1: sì, sì, sì,
0: 9 ottobre 1963, a meno 20 sì. minuti alle 11 di sera. È successo
1: sì, il Vaillant che ebbe, diciamo, quella.
0: Ecco.
1: Come possiamo dire? Fu un clamoroso incidente proprio che ha devastato interi paesi, insomma.
0: Sì, sì. Va bene, allora noi metto quella canzone lì che non ho fatto nulla, io ho fatto tutto l'intelligenza, io non ho fatto nulla, ho dato solamente l'input e lei certo ha fatto tutto. Ascoltiamola, si chiama 9 ottobre 1963.

0: Va bene, va bene. Allora, Stefano, mi sa
1: eccomi,
0: che...
1: eccomi. Mi sa la notte.
0: TikTok.
1: Bella questa canzone.
0: Intanto c'è stato sospeso fino all'11 novembre. Mi hanno

0: 9 ottobre 1963, questa canzone. Magari prossimamente realizzerò anche il video. Sto un po' buttando giù la bozza e poi vedremo. 9 ottobre 1963, quella data infernale, quella data che non si vorrebbe mai ricordare, che non vorremmo mai assolutamente ricordare, perché ogni volta è qualcosa che ti fa star male, no? Quante vite, quante persone praticamente non ci sono più per quella onda tremenda.
1: Esatto, diciamo che...
0: Va bene.
1: Di questi tempi non sarebbe mai potuto accadere, però diciamo che i calcoli matematici sono andati avanti, è andata avanti la geologia, insomma, diciamo c'è questo rammarico.
0: Certo. Allora, caro Stefano, ci sono altri messaggi che andiamo ad ascoltare. Oh, fermi, sì. Basta, fermatevi con le telefonate, i messaggi, mi raccomando, basta, perché siamo veramente di più.
1: Siamo sold out.
0: Non riusciremo neanche più ad accontentare tutti, però mi raccomando, basta telefonate e messaggi. Andiamo ad ascoltare questo messaggio, eccolo.
2: Buongiorno, Morillo. Buon inizio settimana e buona giornata. Io richiedo il brano Più bella cosa di Rosso Ramazzotti. E su questo brano vorrei fare gli auguri a un anniversario di matrimonio a Maurillo.
0: Grazie.
2: E a Luisa.
0: Grazie.
2: E gli dico: siete bellissimi, siete meravigliosi e simpaticissimi e semplici, una bellissima coppia. Vi mando un abbraccio con tanti auguri di buon anniversario da parte mia, da parte di mio marito, da parte di Angela, da parte della piccola Francesca. Un augurio affettuoso e un abbraccio. Tanti auguri e tanta felicità e tanto amore per sempre. Ciao Maurillo. E poi saluto tutti, amici e amiche, ti saluto e bacio, non escludo nessuno.
0: Grazie.
2: Ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie.
2: Tanti auguri di nuovo.
0: Aspetta, c'è un altro.
2: Maurillo, un grande saluto va a Stefano. Ciao Stefano.
1: Grazie.

0: Oh, che ore sono? Facciamo un po' il punto della situazione.
1: 9.28.
0: 9.28, perfetto. Abbiamo altri due messaggi. Uno che puoi leggere, ok?
1: Sì. Bundi, scusa per la mia assenza, ma sono stata operata il 6 di ottobre. Ho fatto un sacco di accertamenti, stavo lontana da casa per ascoltarti. Comunque l'intervento è andato tutto bene, aspettiamo solo l'istologico. Visto che oggi è il tuo anniversario, vi faccio i miei più cari auguri sinceri. Vi auguro 100 e 100 di questi giorni di buona salute. Ma non so chi
0: sia. Grazie, è Giusy. Giusy di Bologna. Che noi naturalmente abbracciamo.
1: Ciao Giusy.
0: Ciao Giusy, un abbraccio forte a te, naturalmente anche a Beniamino. Poi c'è un altro messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare, eccolo qui.
2: Buongiorno, saluti e baci, tanti tanti auguri, buon anniversario a Maurilio.
0: Grazie.
2: E a nostra signora.
0: Grazie.
2: Stamattina voglio ascoltare e dedicare a tutti quanti voi, soprattutto a Maurilio, uno dei brani secondo me più belli della discografia italiana, soprattutto dei Pooh. Il titolo è Niente a parte l'amore.

0: canzone dei Pooh che abbiamo ascoltato. Salutiamo, ringraziamo anche. Vi richiamiamo noi. Allora, cominciamo con le telefonate. 3, 5. No, no, non lo diciamo perché appunto. Stop alle telefonate, stop ai messaggi. Siamo assolutamente arrivati alla fine non del programma, ma con i messaggi e le telefonate. Allora, caro Stefano, adesso c'è Antonietta. Sì. Antonietta con mamma Nunzia, che salutiamo naturalmente. Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Hai il viva voce per quello?
1: Beh, sì, l'ho tolto. Non si sente.
0: Oh, adesso ti sento meglio, bene. Allora, cara Antonietta, qual è la canzone che ci regali stamattina?
1: Quella di Gianni Morandi, Parla più piano.
0: Parla più piano, perfetto. Ok, chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Ah, Stefano.
2: Grazie.
1: Saluto. E poi a tutti voi. Tutte le persone che ascoltano, saluti e baci.
0: Benissimo, perfetto. Grazie, grazie Antonietta, un abbraccio a te e naturalmente alla mamma.
1: Grazie.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata, grazie.
1: Ciao.

0: Gianni Morandi con Parla più piano, canzone canzone richiesta da parte di chi era? Non mi ricordo più, aiuto. Ah sì, Antonietta e mamma Nunzia. Va bene. Allora c'è un messaggio che dice: ciao Maurillo, tantissimo auguri di buon anniversario di matrimonio, un abbraccio forte da Paola e Gianni. Grazie ragazzi, grazie, un abbraccio forte. È arrivato un messaggio veloce, quindi andiamo ad ascoltarlo, eccolo qui, vocale, vai, buongiorno, sentiamo.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Non so se riuscirai a mettermi una canzone, ma avevo un impegno e adesso mi sono messa all'ascolto. Volevo, non so di chi fosse, perché mi sono messa all'ascolto adesso, comunque auguri di buon anniversario.
0: Grazie.
1: Niente, ma dai, per stavolta mettete voi a me una canzone a scelta.
0: Sì, va bene.
1: Volevo salutare Francesca e
0: di Trieste, sì.
1: E Stella, e poi Diego, Antonella, Liana, Federico, insomma tutta la comunità, Emma e Lorenzo, sì. Con un forte abbraccio a Lorenzo, ma anche a Emma, Giusy e Beniamino da Bologna, ciao Giusy, un saluto va a Rita, la mitica Rita, a Maurillo e famiglia, Costanza, Manuela di Garzignano, comunque tutti, e beh, io provo a richiedere la canzone. La canzone che vorrei ascoltare io oggi è 24.000 baci di Adriano Celentano, perché sta giusto bene per questa trasmissione, no? Saluti e baci, 24.000 baci.
0: Beh, certo.
1: Che ne dite? Un abbraccio, ciao da Enrica da San Daniele del Friuli, buona giornata.
0: Ciao Enrica, grazie. Allora,
2: ciao Enrica.
0: Allora c'è un'altra telefonata, c'è Franco, buongiorno Franco.
3: Buongiorno anche a voi, buona giornata.
0: Buongiorno. Senti, la canzone che abbiamo scelto è, te ne dico due, 24.000 baci di Adriano Celentano o tanti auguri di Raffaella Carrà?
3: A me piace, quella che ha messo mia moglie.
0: Sì, lei aveva richiesto tanti auguri di Raffaella Carrà, va bene. Allora, va bene, Franco, chi vuoi salutare?
3: È mia moglie che ha ascoltato tutto quanto a lei, i miei parenti.
0: Sì.
3: Anche a voi.
0: Ok, perfetto.
3: Il tempo com'è l'auto?
0: Qui è brutto, è nuvoloso, piove.
3: E qua è meglio, adesso è buona giornata oggi qua.
0: Ah, lì invece è arrivato il sole?
3: Sì.
0: Ah, è arrivato il sole, bene. Va bene, grazie Franco.
3: Ci vediamo allora.
0: Ok, buona giornata, un abbraccio a te Maria.
3: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Sono già le 9:43 minuti di questo lunedì 12 ottobre. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete collegati con Saluti e Baci alla radio. Grazie, grazie perché anche oggi avete scelto Saluti e Baci alla radio. Allora Stefano, c'è un'altra telefonata e c'è Emma, pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Emma.
0: Ciao Emma, buongiorno.
1: Ciao Stefano. Intanto facciamo gli auguri ai mitici Mauro e Luisa.
0: Grazie, grazie Emma, grazie, grazie veramente di cuore.
1: Oggi è una giornata così.
0: Giornata di festa.
1: Si festeggia l'anniversario, giusto Stefano?
0: Sì, sono
2: esatto, esatto.
0: E sono 41.
1: Sì, 41 e ce ne vuoi. E ve ne auguro più possibili ancora insieme.
0: Grazie, grazie.
1: Allora,
0: grazie.
1: Richiediamo un'ita ad Enrica con 24.000 baci.
0: Grazie.
1: Di Adriano Celentano.
0: Sì.
1: E salutiamo tutti, in primis la i coniugi che festeggiano l'anniversario.
0: Grazie Emma.
1: Poi festeggiamo, salutiamo Giusy con tanti auguri per una pronta ripresa di Bologna. Salutiamo anche Giusy di Padova, Iole, e ricambio i saluti di Graziella di Sassari. Salutiamo Mariella, Manuela di Gazzignano, Valentina e Antonio. E un bacio speciale alla mitica Chloe.
0: Grazie.
1: Avrei finito e dalla voce di Adriano Celentano vi lascio con 24.000 baci.
0: Ciao Emma, grazie. Ciao,
2: ciao Emma.
1: Ciao Stefano, ciao.

0: Ci siamo, mancano veramente 10 minuti, abbiamo ancora 2-3 telefonate, caro Stefano, e abbiamo già un'altra telefonata e c'è Azzurra. Pronto Azzurra, buongiorno.
1: Buongiorno tesoro.
0: Buongiorno carissimo, buongiorno.
1: Ciao Stefano, come stai?
2: Bene, tu?
1: Un po' mal di gola.
0: Aiuto!
2: Si sente.
1: Perché che vuoi? Vado una volta smanichette, una volta ci vestiamo primaverile, una volta estate.
2: È vero, hai ragione. Senti, che canzone hai pensato?
1: Essere sincera, la richiesta di mia mamma. Sposerò il perché per Maurillo e la sua dolce metà.
0: Che canzone è, scusa? Benissimo. Che canzone?
1: Ti sposerò perché di
2: Eros Ramazzotti.
1: La scelta da mia mamma, non è scelta mia.
0: Okay.
1: Ok. Stefano, ti possiamo fare una domanda a Maurillo?
0: Dimmi.
2: Certo.
0: Siamo già in diretta, Azzurra.
1: Scusa.
0: Siamo già in diretta. Dimmi.
1: Tesoro, allora, prima di tutto ti faccio gli auguri a te e a tua moglie di un buon compleanno.
0: Grazie.
1: Con affetto, con bene, con tutte le migliaia di stelle di auguri di buon anniversario a tutte e due. Di felicità, di tranquillità insieme alla tua dolce famiglia.
0: Grazie.
1: Messo da parte. Adesso Stefano, vi facciamo una domanda a Maurillo.
0: Sentiamo.
1: Maurillo, se ritornavi 41 anni fa indietro,
0: sì,
1: la sposeresti di nuovo la Luisa?
0: Assolutamente sì. L'unica cosa è che cambierei, non farei più gli errori che ho fatto io nella vita.
1: Ah, vedi,
0: sì,
1: allora è stata più fedele lei, brava Luisa.
0: Luisa è una persona veramente speciale.
1: Si sente che è una persona dolce e speciale. Tu ti sei sposata e mia mamma aveva 4 anni.
0: Mamma mia.
1: Dai,
0: noi ne avevo esattamente, io e lei ne avevamo esattamente 22 anni.
1: E mia mamma aveva 4 anni.
0: 4 anni, pensa te.
1: Pensa te, guarda. Allora, un saluto specifico, speciale, meraviglioso a Stefano.
2: Grazie di cuore.
1: Sei gentilissimo Stefano, hai una voce dolcissima.
2: Grazie.
1: E faccio un saluto circolare per tutti, vi voglio un bene dell'anima, oggi è normale che non vada a lavoro, che sono chiusi. Un saluto al caro a mia mamma e gliela dedico pure a mia mamma e a mio papà questa canzone.
0: Okay, quindi Jessica e Giorgio, grazie. Sì, Antonio, grazie Azzurra, sì, grazie, un abbraccio forte.
2: Ciao Azzurra, grazie.
0: Ciao bella, grazie.
2: Ciao.

Cristi con la canzone Ti sposerò perché, grazie naturalmente ad Azzurra che ci ha regalato questa canzone. Abbiamo ancora due canzoni da mettere, caro Stefano. Adesso sì, c'è un saluto che va a Rita di Sanicandro Garganico, che saluta tutti gli ascoltatori, nessuno escluso. La nostra amica Rita ci richiede una canzone di Dori Ghezzi con Un corpo e un'anima. E poi arriverà la prossima richiesta da parte di Francesca di Trieste, che naturalmente andrei a leggere il messaggio tra poco. Quindi ascoltiamo Un corpo e un'anima, Dori Ghezzi, grazie a Rita di Sanicandro Garganico.

0: Doni Ghezzi e Wes Doni Ghezzi con Un Corpo Un'Anima. Ringraziamo Rita di San Nicandro Garganico che ci regala questa bellissima canzone. Grazie Rita, un abbraccio e buona giornata. Stefano, è arrivato un altro messaggio scritto, questa volta è Francesca, la nostra amica Francesca di Trieste. Puoi leggerlo? Grazie. Aspetta, eccolo qua, sì. Scusa, eccomi qua, vai, scusa.
1: Buongiorno Maurillo, buon inizio settimana e buon anniversario a te e alla tua signora. Tanti cari auguri di vero cuore da Francesca di Trieste.
0: Grazie.
1: Ringrazio Enrica, così come tutti quelli che si sono ricordati di salutarci. Anche se in coda ti richiederei magari da mettere su domani o mercoledì, se non ce la fai proprio oggi, visto che avrai tante richieste. Questa canzone è dedicata proprio a te e a tutti quelli che ascoltano il programma. Il brano di Anna Oxa è un'emozione da poco. Oltre a me si aggiungono Stella, Federico, Diego, Carmela, Antonella. In ultimo, ma non ultima, ma è solo in ordine di trascrizione. Ti auguriamo un'ottima giornata, a prestissimo.
0: Bene, grazie Francesca. La canzone la mettiamo adesso, assolutamente.

0: Allora salutiamo anche tutte le radio, caro Stefano, perché adesso si scollegheranno tutte le radio.
1: Sì.
0: Grazie, noi torneremo domani mattina 8:30-10 con un altro bel viaggio attraverso la musica che i nostri amici ci richiedono ogni mattina. Allora, caro Stefano,
1: sì.
0: grazie a tutti.
1: A te.
0: Domani non ci sei, vero?
1: No, fino credo a mercoledì non ci sarò. Fino a mercoledì. Vediamo giovedì,
0: perfetto.
1: Vediamo.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Perfetto. Grazie Stefano. Un abbraccio.
1: Grazie. Saluti e baci a tutti. Buona settimana. Ciao.
0: Grazie, ciao.

Bene, Anna Oxa, un'emozione da poco, grazie naturalmente a Francesca di Trieste. Salutiamo tutti voi, grazie. Domani torneremo con TikTok, non con saluti e baci perché ci hanno bloccato fino all'11 novembre, quindi un mese. Torneremo con TV Maurillo. Allora, se volete cercare il nostro canale, sarà TV Maurillo domani mattina. Grazie a tutti tutte le radio, grazie a voi che anche stamattina avete scelto saluti e baci alla radio. Grazie a chi ha inviato messaggi, grazie a chi ha chiamato, grazie a tutti voi. Ciao, buon lunedì. Oggi pomeriggio saremo a Ferrara città, la casa di riposo. Grazie a tutti, ciao.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il bel saltone indietro nel tempo, oggi di ben 40 anni, all'anno 1986, e con questo brano, adesso tu, l'Eros Nazionale, Ramazzotti, vinse il Festival di Sanremo nei Big. L'anno prima aveva spaccato con una storia importante, arrivando sesto, ma oltre un milione di copie vendute soltanto in Francia. E poi nel 1986 con Adesso Tu vince tutto e lancia l'album Nuovi Eroi, che lo fa diventare poi una star internazionale. L'Eros, che tutti noi conosciamo, che ora si sta riposando un pochino per un problema delle corde vocali, ma tornerà alla grande come sempre. Un bel ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sin, con Sol Chester Fantalisto, e ora si parte con la sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su
2: Non Si Fa Così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: dinosauri dal becco d'anatra. E poi non è finita qui, perché l'anno scorso ne hanno trovate altre migliaia sulle Alpi in Valtellina, lunghe 5 km. I nostri giganti preistorici hanno camminato proprio qui, dove camminiamo noi oggi. Veramente da brividi, pensandoci bene.
1: Troppo forti!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

qui all'interno di Troppo Forti, notizie strane, curiose, particolari dal mondo, notizie anche leggere, ma vere, notizie vere e anche che fanno bene al cuore, come questa. A Padova un uomo ha deciso di donare da vivo un suo rene a una donna che non aveva mai visto prima, facendola uscire dalla lista d'attesa. Si chiama Donazione Samaritana Anonima, gratuita e volontaria. Una di quelle notizie che vorremmo ascoltare anche nei TG nazionali più spesso e non soltanto di morti ammazzati e cose varie.

0: vieni.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Steven F. Dopo il singolo dell'estate, Non il rumore, torna con un nuovo inedito, La mia voce.
3: Soundcheck, prove di successo.
4: 18 anni e la stessa strada, le cuffie addosso da quando è giugno. Mi dicevano studia poi si vedrà.

0: È giovane e ha tutte le carte in regola per lasciare un segno nel panorama musicale italiano. Steven Epp ci ha proposto il nuovo singolo, La mia voce.
1: Sassa prova, sassa prova, sassa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Das Omen.
4: Stinio, senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte
1: musica, ma anche belle notizie. Questa arriva da Taranto, il primo santuario marino d'Europa per i delfini. Si chiama San Paolo Dolphin Refuge e si trova nel Golfo di Taranto, in un'area di 7 ettari protetta dall'isola di San Paolo. Il primo rifugio in mare aperto d'Europa e non è un delfinario. Qui i delfini, che hanno vissuto tutta la vita in cattività nei parchi acquatici che ora stanno chiudendo in Francia e in Europa, potranno tornare a nuotare in acqua vera, monitorati ma liberi per abituarsi letteralmente alla natura.

0: Sì, qui quando facciamo i salti indietro nel tempo li facciamo per bene. Un bel saltone indietro all'anno 1986. I Genesis con Invisible Touch è stato il loro più grande successo commerciale, con oltre 15 milioni di copie, ed è stato anche l'unico singolo dei Genesis arrivato al numero 1 in classifica negli Stati Uniti. Ancora un grazie per averci scelto, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutta l'età. E ora che cosa arriva?
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Versate mezzo bicchiere d'acqua in una pentola, quindi accendete il fornello e appoggiatevi sopra una ciotola, avendo cura che i bordi appoggino bene su quelli della pentola e che non entri in contatto con l'acqua bollente. In alternativa alla ciotola potete anche utilizzare un pentolino in alluminio, tenendolo sollevato dal fondo della pentola e dall'acqua, utilizzando magari un riduttore per fornelli. A questo punto mettete nella ciotola o nel pentolino il cioccolato a pezzetti e mescolate fino a quando, grazie al vapore prodotto dall'acqua calda, si sarà completamente sciolto. È molto importante tenere sempre bassa la fiamma del fornello per non rischiare di bruciare il cioccolato. Per conservare i piselli nel freezer. Sgusciate i piselli freschi, lavateli e fateli asciugare su un canovaccio. Portate a bollore dell'acqua leggermente salata in una pentola, versateci i piselli facendoli cuocere per circa 2 o 3 minuti. Quindi scolateli e trasferiteli in una bacinella d'acqua ghiacciata. Dopo un paio di minuti scolateli di nuovo, distribuiteli su uno strofinaccio pulito affinché si asciughino perfettamente e trasferiteli in sacchettini di plastica per alimenti che, dopo aver etichettato riportando il peso dei legumi e la data, potete riporre nel congelatore. L'affila coltelli con il tappo di sughero. Se non avete in casa un tradizionale affila coltelli, potete facilmente affilare le lame servendovi di un tappo di sughero inumidito con acqua e cosparso di bicarbonato di sodio. In questo caso il bicarbonato agirà da abrasivo, aiutando ad affilare la lama del coltello. Attenzione però! Eseguite l'affilatura con movimenti molto leggeri e con la massima cautela, per evitare di tagliarvi le dita. Piante di limoni sul terrazzo, sempre belle, con i lupini tostati. Le piante di limoni in un vaso danno grandi soddisfazioni, soprattutto quando spuntano i primi frutti. Affinché le piante siano sempre rigogliose e producano ogni anno tanti limoni, concimateli in primavera e in autunno, una volta al mese circa, con una manciata di lupini tostati, tritati e mescolati al terriccio. Come allentare un bullone arrugginito? Spesso si riesce ad allentare un burrone arrugginito inumidandolo con uno straccio imbevuto di una bevanda gassata. Prima di riavvitarlo, per evitare che si arrugginisca di nuovo, avvolgetevi attorno del filo e spalmatelo di vaselina.

0: una carriera onoratissima con tanti successi e ora si sta divertendo alla grande con questi brani commerciali. La signora Orietta Berti, l'abbiamo ascoltato in Futuring con Nina Zilli, e Danti con Maledetto Settembre.
1: 1, 2, 3, 6!

0: Soundcheck, prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Gius Binetti, che presenta il terzo tassello del concept Mappa di Sangue, Fantasma.

0: sorprende.
1: Gius Binetti ci ha proposto Fantasma, un brano che parla di assenze che pesano, di ombre del passato che tornano a farsi sentire e di quel legame invisibile che resta anche quando tutto sembra svanire.
2: Sassa roba, sa roba, sa soundcheck.
3: Soundcheck, prove di successo.

0: La musica è qua!
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
3: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere con Davide dei Man Leva, giusto Davide?
4: Esatto, ciao a tutti.
3: Ciao, come va? Tutto bene?
4: Tutto bene, tutto bene.
3: Allora, Man Leva siete in tre, giusto?
4: Siamo in tre.
3: In tre, ci presenti anche gli altri ragazzi?
4: Siamo un trio composto da Andrea Signorelli, che è il cantante, io che mi occupo di chitarra e cori, e Luca Bosi che è ai sintetizzatori, tastiere e produzione.
3: Quando è nata questa formazione?
4: È nata di fatto durante la pandemia, era il 2020 quando non si poteva uscire di casa e ci siamo trovati in un monolocale a Bologna con l'esigenza di scrivere cantoni, e lì è stato l'embrione, e poi nel tempo abbiamo iniziato a far uscire singoli quando non si poteva suonare in giro, prima di passare alla parte live.
3: La parte live che vi vede anche in giro veramente tanto ultimamente, o sbaglio?
4: Sì, abbiamo festeggiato di recente le 100 date.
3: Complimenti.
4: Abbiamo fatto un po' in lungo e in largo l'Italia, perché crediamo fermamente che la musica, il veicolo principale della musica, debba essere prima di tutto la parte suonata davanti a un pubblico, quindi certo. Da sempre abbiamo detto: se non si può suonare ci rinchiudiamo a scrivere, se si può suonare andiamo e suoniamo, perché quella è la dimensione che ci piace.
3: Ma credo che quello sia poi quello che deve fare un cantante, secondo me, l'artista, anche se in un piccolo palco, però avere davanti un pubblico è una bella palestra anche per il futuro, no?
4: Esatto, è una palestra, ma è anche una medicina, nel senso che poi alla fine è uno scambio. Quando c'è un pubblico, bene o male, l'artista trasmette, ma anche il pubblico trasmette energia, quindi al tempo stesso, appunto, divertimento e medicina, dico io.
3: Ascolta, come nascono le vostre canzoni? Ognuno di voi ha così un lavoro da fare, uno scrive i testi, l'altro le musiche, come funziona?
4: Ma diciamo che non c'è uno schema, come giusto che sia. In genere è uno scambio, c'è chi porta idee, c'è chi porta testi anche semplicemente, e poi c'è Luca Bosi, che noi chiamiamo il maestro, che di fatto mette poi le cose in ordine. Quindi non abbiamo, ma come, cioè, come penso chiunque, non c'è una catena di montaggio, c'è una commissione di idee che poi dopo trovano una sintesi.
3: Certo. Ascolta, il brano che ascolteremo oggi, Gourmet, come nasce?
4: Gourmet nasce appunto dopo tante date suonate in giro. Ci siamo fermati un attimo, abbiamo detto: ma in questi anni abbiamo mescolato tanti ingredienti, abbiamo provato tante cose, abbiamo sondato tante strade e non ci siamo quasi mai fermati a godercela. Perché quando, soprattutto per un artista emergente, di fatto è un continuo rincorrere un obiettivo, che poi alla fine un obiettivo non è che ci debba per forza essere, l'obiettivo può anche essere ogni tanto fermarsi, vedere quello che abbiamo combinato finora e gustarsi una cena assieme. Questo è un po' il significato intimo di Gourmet, e quindi nasce in quel momento lì, quando abbiamo chiuso un ciclo di live che ci vedeva in giro da diverso tempo e ci siamo ritrovati in studio a ragionare, a comporre. Abbiamo pensato appunto a Gourmet come a un momento per goderci quello che abbiamo fatto.
3: Ora l'ascoltiamo assieme, Gourmet, Man Leva.
5: Fa caldo e sudo tutte le magliette, col caldo sciupo le ricette che anche se imperfette regalano un momento di dolcezza. e di fierezza, come il ventilatore adesso butto fuori tutte le ansie, malumori, tutti i suoni e le parole adesso girano per strada.

0: Manleva con Gourmet qui all'interno di Troppo Forti. Stiamo facendo quattro chiacchiere con Davide. Davide, ci sei ancora? Sì.
1: Certo.
0: Ascolta Davide, ora continuerà ancora il vostro tour o si è fermato?
1: Allora, in questo momento abbiamo scelto di prenderci un momento di pausa, ma non è un momento di pausa troppo lungo, anche perché abbiamo ancora in programma qualche cartuccia per fine anno, nel senso che suoneremo al Tunnel di Reggio Emilia a inizio novembre. Uh-huh. Ancora la data la stiamo pianificando, ma è quasi certa. Poi pensavamo di prenderci una pausa di alcuni mesi e tornare in studio a registrare, perché abbiamo nel cassetto diverse nuove cose a cui vorremmo dare forma e vita e luce probabilmente nel prossimo anno. Quindi per i primi mesi del prossimo anno saremo un po' meno attivi sul fronte live, un po' più attivi sul fronte studio.
0: Avete anche l'intenzione di far uscire un EP?
1: Quella è l'intenzione. Più che un EP stavamo pensando a un album, che è una cosa un po' d'altri tempi, ma essendo tanta la carne al fuoco, c'è spazio per arrivare a chiudere un album e farlo uscire nei primi mesi del prossimo anno.
0: Cosa d'altri tempi, ma se c'è la ciccia è giusto che si faccia, no? Se ci stanno i brani.
1: No, esatto, non ci siamo mai fermati sulla parte compositiva, nonostante anche la forte componente live. È una cosa che ci serve, comporre proprio ci aiuta a stare bene e quindi c'è, carne al fuoco c'è sempre.
0: Certo. Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Manleva.band è il nostro sito, ma anche la nostra pagina Instagram. Sul sito ci sono tutti i contatti dei social e ci trovate su YouTube, su Instagram, su Facebook, ma il canale principale è appunto il sito web manleva.band.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, saluto anche gli altri due ragazzi e ci risentiamo appena ci sono novità.
1: Grazie a te come sempre, ciao ciao.
0: Ciao, alla prossima. Ciao.

Dopo l'appuntamento con le quattro chiacchiere siamo tornati con la musica internazionale di James Blunt. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo.

0: Lega, non ti pare che quello sta camminando un po' strano? Guarda un po'.
1: Infatti, lo vedo in atteggiamenti un po' particolari. Fermiamolo, va.
2: Sì, queste notizie strane e curiose particolari dal mondo. Ma anzi, sono due le notizie. La prima arriva dall'aeroporto di Miami, volo da Cuba, ci sarà il controllo, un tizio che cammina strano e gli trovano 9 uccelli vivi, 6 nel marsupio e 3 proprio lì, nel cavallo dei pantaloni, chiusi in tubicini. Ma il top, cari miei, è a New York. All'aeroporto di New York un 36enne della Guyana, Kevin, aveva ben 35 fringuelli nascosti nei bigodini per capelli cuciti dentro la giacca e alle caviglie. Perché? Perché in America ci sono le gare clandestine di canto degli uccelli, un fringuello bravo vale fino a $10,000. Lui aveva già preso $500 per portarli, più altri 2.500 alla consegna.

0: E con il Pulcino Pio abbiamo voluto sdrammatizzare e anche fare un saltino indietro nel tempo, perché era l'anno 2012. Ancora un grazie per averci scelto. Purtroppo ci sono tante di queste notizie che fanno un po' sorridere, perché come vengono fatte queste cose, però veramente sarebbe da arrestarli e buttare la chiave. Secondo me una signora è stata beccata in aeroporto con 51 pesci tropicali vivi nascosti sotto la gonna. Questo è successo in Australia. Invece, sempre in aeroporto, ma in Thailandia, un uomo è stato beccato con 18 piccole scimmie legate sulla cintura.
1: Troppo forti.

0: stare di quegli insetti che continuano a volare nonostante in teoria.
1: Sì, quello abbiamo fatto, anche quello. Ah, scusate, stavamo facendo un resoconto degli ingredienti che ci sono stati oggi all'interno di Troppo Forti. La musica degli emergenti c'è stata, la musica del momento anche, i grandi successi del passato li abbiamo passati, il gioco di parole, poi ci sono state anche le notiziole, quelle curiose e particolari dal mondo, e anche i consigli di Daria, le quattro chiacchiere, ma ci sono tanti ingredienti, spero che siano stati amalgamati bene. Se il programma è stato di vostro gradimento, vi aspettiamo qui la prossima volta, stessa radio, stesso orario. Invece, se il programma non vi è piaciuto,

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice, è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di Ignos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra

0: sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quarto Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore, non dovete idealizzare troppo una persona appena

0: conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È lunedì 12 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar, il San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo, in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador, dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Finto scontrino
7: a Iper, smascherare i prezzi gonfiati.

0: Friday.
1: Ovvero come smascherare i finti sconti ed evitare di comprare prodotti con i prezzi gonfiati la settimana prima.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, quando arrivano i saldi o il Black Friday, scatta subito la febbre dell'acquisto compulsivo.
1: Un'ipnosi di massa. Vedi la scritta sconto del 50% col carattere gigante in rosso e ti sembra di aver trovato l'affare della vita.
0: Sì, e poi scopri il trucco più vecchio del mondo. Quel televisore o quel paio di scarpe costava esattamente la stessa cifra un mese fa, ma hanno alzato semplicemente il prezzo di listino di nascosto due giorni prima.
1: Per non parlare delle recensioni sui siti di e-commerce, tutte a 5 stelle, tutte entusiaste, scritte da profili finti o da bot pagati per farvi cadere nella trappola.
0: Ma prima di strisciare la carta di credito e attirare un affare fasullo,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra lo storico reale dei prezzi e la verità su ogni singolo prodotto.
0: La prima arma segreta antifregatura si chiama Kipa oppure Camel AI.
1: Sono estensioni e app geniali che tracciano l'andamento del prezzo di qualsiasi oggetto negli ultimi 12 mesi.
0: Inquadrate il prodotto e incollate il link prima di comprare. L'AI vi mostra il classico grafico chiarissimo con la storia del prezzo.
1: Vi avvisa subito dicendovi: attenzione, questo prezzo è stato alzato del 30% la settimana scorsa. Il vero sconto è solo del 2%.
0: Niente più illusioni visive! Saprete con certezza matematica se state facendo un vero affare o se vi stanno prendendo in giro.
1: E per quanto riguarda le migliaia di recensioni entusiaste ma palesemente finte,
0: ah, lì sfoderiamo l'occhio clinico di Fake Spot AI.
1: Analizza il linguaggio dei commenti, l'affidabilità degli utenti e gli schemi temporali delle recensioni.
0: Ripulisce la scheda del prodotto eliminando in un secondo tutte le valutazioni fittizie o pilotata comunque dall'azienda.
1: Vi ricalcola il punteggio reale e vi dà una pagella sintetica della qualità effettiva dell'oggetto.
0: Vi dice chiaramente: ehi, questo prodotto sembra da 5 stelle, ma le valutazioni reali delle persone vere è solo di 3 stelle e mezzo.
1: Risultato? Acquisti sicuri, soldi risparmiati e zero rimpianti quando arriva il corriere a casa.
0: Va bene, De Chiara, allora ricapitoliamo.
1: Kipa e Camel AI per verificare lo storico reale dei prezzi negli ultimi 12 mesi e Fake Spot AI per smascherare le recensioni false.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale durante i saldi vi permette davvero di risparmiare, difendere

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Partiamo ragazzi, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Inizio un nuovo appuntamento con Let the Music Play, i nostri 52 minuti dedicati interamente alla musica dance del Novecento. 70, 80 e 90 sugli scudi, quindi direi che il sottoscritto Marco Mari è pronto a lanciare la prima canzone.

falsetto di tutto rispetto, quello di Oliver Chaban con questa Saturday Night, canzone che poi è stata ripresa all'inizio degli anni 2000. Qui eravamo nel 1982, la versione originale ve l'abbiamo regalata noi. Passiamo all'Imal.

Io ho detto Limahl perché è stato il leader dei Kajagoogoo, formazione che si era fatta notare con Too Shy nel 1984 e che poi ci ha regalato all'inizio dell'anno successivo questa The Big Apple, dopodiché Limahl si è messo in proprio. Intanto noi proseguiamo il nostro cammino. Restiamo in tema di musica inglese con questa bella figliola, ma quanto era bella! Tipica figura britannica, occhi chiari, capelli biondi, alta, smilza. La ritroviamo con I Can't Wait to See You.

Questa era Mandy Smith, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con la sua I Just Can't Wait to See You. Siamo addirittura d'arrivo per quanto concerne la nostra prima parte di Let the Music Play. Tra poco la pausa, poi il disco degli anni 70, la house music e gli anni 90 a completare il tutto. Ma intanto noi si procede, ragazzi.

0: con la Rap Band che ci regala sempre dei motivi molto raffinati, abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play. Tra poco ci attende il disco degli anni 70.
1: Ehi, hey, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Riprendiamo il nostro percorso all'interno di Let the Music Play, amici, l'appuntamento dedicato alla musica dance del passato, la musica dance che nella prima parte è stata degli anni 80, in questa seconda parte invece è dedicata, o perlomeno in parte, perché nei primi 4-5 minuti è dedicata agli anni 70, poi passeremo agli anni 80 e ci avvicineremo, grazie alla house music, agli anni 90. House music che porterà via metà di questa sessione centrale con due canzoni. Ma adesso si riparte. Sentite che sound, ragazzi, eh? Questi sono i Change, Holidays, quelli che una parte degli italiani hanno potuto fare la scorsa estate, gli altri invece li hanno passati a caso. Dai, sarà per l'anno prossimo, almeno si spera. Un basso di tutto rispetto, eh? Sound effettivamente molto elegante. Mica per niente i Change erano italianissimi, anche se si pensava fossero stranieri.

Con questo sound raffinatissimo, ragazzi, dei Holidays, dei Change, abbiamo chiuso il discorso legato alla musica dance degli anni 70 ed ora rientriamo momentaneamente negli anni 80 e lo facciamo con un motivo che ci riporta alla musica italiana, già perché loro erano italianissimi, loro venivano da Roma, ragazzi. Loro si chiamano Twilight, nel 1983 escono con un pezzo, come sentite, piuttosto morbido, molto romantico, ma sicuramente ricco di effetti e ottimo da essere ballato in discoteca. Questa era la slow dance, la dance che si ballava praticamente a rallentatore. Tra l'altro di questa versione loro ne hanno realizzato in seguito anche un'edizione remixata da un DJ molto noto nella capitale negli anni 80, che era Francesco Borgese. Ma questa è l'originale, che tra l'altro è molto particolare, perché nella versione estesa dura più di 12 minuti, però nella seconda parte, o meglio, la seconda parte è completamente differente dalla prima, proprio cambia totalmente l'armonia. Noi ovviamente ci sentiamo la parte che veniva trasmessa per radio all'epoca e veniva tra l'altro ballata in discoteca. Stiamo parlando di Turn Me Loose.

come detto, sonorità dolcissime per questa Terminus di Twilight ed ora Spazio House. Siamo un pochino lunghi, quindi ragazzi non ci dilungheremo in chiacchiere. Partiamo subito, anche perché non abbiamo molti minuti a disposizione per regalarvi le due canzoni dedicate all'house music, quindi verranno un po' tagliuzzate. Però l'importante è provarci.

Ok ragazzi, la prima ce la siamo giocata, quindi passiamo velocemente alla seconda. La prima era una produzione italianissima by Cappella, invece questa è una produzione internazionale. Tra l'altro non propriamente house, ma è uscita nel periodo house, quindi

0: E con Rick Douglas, Burn Down the House, che dobbiamo tagliare, come sapete già detto, quindi andiamo in pausa e poi Dance anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico, quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Studio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: know you wanna say it.
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, gli ultimi 17 minuti di programma che, lasciati gli anni 80, lasciati gli anni 70, non ci regalano altro che la musica che abbiamo ballato negli ultimi 10 anni del Novecento. Partiamo fortissimo, eh?

Il grandissimo Molella ha aperto questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play con la sua Change, canzone che veramente negli anni 90 abbiamo ballato alla follia. Ma anche questo non è da meno, eh? Qui siamo nel 1999, ragazzi. Vi stiamo proponendo la creme della musica dance made in Italy degli anni 90. Beh, qui siamo insieme al grandissimo Mario Più. Mario Più, ma quanto ci ha fatto ballare tra gli ultimi anni del 90 e i primi anni del 2000.

Stiamo percorrendo la parte conclusiva del nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play, amici. La musica degli anni 90 è protagonista in questi minuti conclusivi. Passiamo a qualcosa di internazionale, dai. Qui abbiamo Alex Party con noi. Wrap Me Up.

0: con l'arrembante ed incalzare ritmo, l'incalzante ritmo dell'alma mater Angeli Domini dei Datura. Ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
4: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
3: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
4: Agnese è nata in campagna da genitori contadini. Avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio, Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
3: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
4: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: sciogliere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Proprio così, al microfono Marco Mari. Eccomi qua, ciao a tutti amici, sono Marco Mari, come già detto, non lo ripeterò oltre. I prossimi 60 minuti li trascorrerete in mia compagnia, ma quel che più conta, in compagnia della musica dance degli ultimi 50 anni. Infatti DJ Box è un racconto della storia della musica dance, che parte dagli anni 70 e arriva fino ai giorni nostri. Si parla di anni 70, allora si va... Tanta buona musica per tutte le età e per tutti i gusti, naturalmente. Così accontentiamo tutti e non scontentiamo nessuno. Ci sono un pochino tutti i generi musicali, persino l'Afro Time, ma quello lo incontreremo a metà programma. Dai che andiamo adesso.

I Boney M, ragazzi, negli anni 70 ci hanno fatto divertire tantissimo con le loro canzoni, sempre molto divertenti, sempre molto spensierate, come questa Sunny, no? Soleggiato, poi c'era Ma Baker, insomma c'erano tanti personaggi anche piuttosto curiosi. Vabbè, lasciamo stare, proseguiamo il nostro percorso, salutiamo i Boney M dagli Stati Uniti e rimaniamo comunque negli Stati Uniti, però passiamo agli anni 80. Lui ha partecipato molto spesso con le sue canzoni alle colonne sonore di film di quel decennio e questo gli ha portato sicuramente molta fortuna. Stiamo parlando di Billy Ocean, ragazzi. Poi nel corso del programma ovviamente ci sarà spazio per la musica degli anni 90, per quella degli anni 2000, a metà appuntamento immancabile all'Afrotime. Dopodiché si riprenderà con la seconda cinquina di brani, sempre dagli anni 70, decennio dopo decennio, da arrivare ai giorni nostri. Il tutto verrà completato dalla ciliegina della torta, cioè il disco ballato in italiano. Ed ora Billy Ocean con noi.

0: Non perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box.
1: Oh, I am, I am. And the temperature's rising.

Carol Bailey noi l'abbiamo imparata a conoscere negli anni 80, ma nel 1995 ebbe un ottimo successo con questa Fever, che quest'oggi abbiamo pensato bene di riproporvi, ragazzi, nel nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi, l'appuntamento dedicato alla musica dance degli ultimi 50 anni. Per il momento ne abbiamo percorsi 30, 70, 80 e 90, ora ci lanciamo negli anni 2000. No, non è il momento del lento, eh? Però inizia così, questo motivo di Alcazar.

0: E con la star tascabile, ovvero Kylie Minogue e la sua All the Lovers, era l'anno 2010, abbiamo completato la prima cinquina di pezzi dance all'interno del DJ Box. Andiamo ora con il Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Andiamo con un grande classico, Mamma Gamma. Lui è Mike Oldfield.

questa è la seconda Carol del nostro appuntamento di oggi. La prima è stata Carol Bailey nella prima parte di DJ Box, pezzo degli anni 80. Lei invece si chiama Carol Stanton, 1976, Young Heart Run Free, giovani cuori corrono liberi. Quanto sono vere queste parole, ragazzi. Dai che andiamo, che siamo un pochino lunghi. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa, altrimenti come al solito dovremo tagliuzzare qua e là. Intanto rientriamo negli anni 80 per questo pezzo del 1986. Lui è stato un grande DJ, non soltanto di commerciale ma anche di afro e funky. Stiamo parlando di Agostino Resta, in arte Ago. Lo ritroviamo quest'oggi con Computer su etichetta Time Records di Verona, prodotto da Cattafesta, Crivellente e Farina, che non erano gli ultimi arrivati.

Il primo brano degli anni 90 che vi abbiamo proposto una mezz'oretta fa, ragazzi, era del 1995. Questo invece è del 1990. Lei per qualche anno ci ha regalato delle ottime produzioni. Stiamo parlando di Innocence, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con Let's Push It. Ma ora dobbiamo correre perché, ragazzi, mancano meno di 10 minuti, ne mancano più o meno 8 alla conclusione del nostro DJ Box di quest'oggi. Abbiamo da regalarvi ancora 3 brani, 2 degli anni 2000, il disco ballato in italiano. Mi sa che dovremmo tagliare parecchio perché siamo veramente lunghi. Del resto ci rifaremo. Allora, nel frattempo vi regaliamo un'altra canzone che nella versione originale era del 1990, manco a dirlo, ma noi ve la riproponiamo in questo remix del 2002. Lui si chiama Guru Josh, beh, è la sua Infinity, lui che è stato un mago e che è un mago del sax. Adesso ve la facciamo ascoltare bene, eh? Mamma mia, almeno un pezzo, non intera, perché non ce la facciamo altrimenti a farci stare tutto. Accontentatevi, noi facciamo il possibile.

0: Relax.
1: Stai ascoltando DJ Box, tutta la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. In console Marco Mari.

0: A completare il nostro percorso all'interno del DJ Box ci rimane solamente il disco ballato in italiano, ma non possiamo fare a meno di annotare questo pezzo di Dainoro e Gigi Doug intitolato I My Mind, che ha concluso la seconda cinquina di pezzi dance.
1: DJ Box si balla in italiano.
0: Eccoci arrivati all'appuntamento con il disco ballato in italiano, sul quale anche la mia voce traballa, quindi io non faccio altro che ringraziare tutti per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa, nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quartu Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il Canto degli Italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
5: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
4: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
5: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
4: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
5: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quartu Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
4: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it. la prima radio web della Protezione Civile.
5: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hollywood.

ho ipotecato tutto. Il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio, il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione, il prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
3: Dang, we text each other a lot.

Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa, nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quartu Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
2: Radio Domus Nova.
3: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
4: e io sono Chiara.
3: Finto scontrino
4: a Iper, smascherare i prezzi gonfiati.

0: Friday.
1: Ovvero come smascherare i finti sconti ed evitare di comprare prodotti con i prezzi gonfiati la settimana prima.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, quando arrivano i saldi o il Black Friday, scatta subito la febbre dell'acquisto compulsivo.
1: Un'ipnosi di massa. Vedi la scritta sconto del 50% col carattere gigante in rosso e ti sembra di aver trovato l'affare della vita.
0: Sì, e poi scopri il trucco più vecchio del mondo. Quel televisore o quel paio di scarpe costava esattamente la stessa cifra un mese fa, ma hanno alzato semplicemente il prezzo di listino di nascosto due giorni prima.
1: Per non parlare delle recensioni sui siti di e-commerce, tutte a 5 stelle, tutte entusiaste, scritte da profili finti o da bot pagati per farvi cadere nella trappola.
0: Ma prima di strisciare la carta di credito e attirare un affare fasullo,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra lo storico reale dei prezzi e la verità su ogni singolo prodotto.
0: La prima arma segreta antifregatura si chiama Keepa oppure Camel AI.
1: Sono estensioni e app geniali che tracciano l'andamento del prezzo di qualsiasi oggetto negli ultimi 12 mesi.
0: Inquadrate il prodotto e incollate il link prima di comprare. L'AI vi mostra il classico grafico chiarissimo con la storia del prezzo.
1: Vi avvisa subito dicendovi: attenzione, questo prezzo è stato alzato del 30% la settimana scorsa. Il vero sconto è solo del 2%.
0: Niente più illusioni visive! Saprete con certezza matematica se state facendo un vero affare o se vi stanno prendendo in giro.
1: E per quanto riguarda le migliaia di recensioni entusiaste ma palesemente finte,
0: ah, lì sfoderiamo l'occhio clinico di Fake Spot AI.
1: Analizza il linguaggio dei commenti, l'affidabilità degli utenti e gli schemi temporali delle recensioni.
0: Ripulisce la scheda del prodotto eliminando in un secondo tutte le valutazioni fittizie o pilotata comunque dall'azienda.
1: Vi ricalcola il punteggio reale e vi dà una pagella sintetica della qualità effettiva dell'oggetto.
0: Vi dice chiaramente: ehi, questo prodotto sembra da 5 stelle, ma le valutazioni reali delle persone vere è solo di 3 stelle e mezzo.
1: Risultato? Acquisti sicuri, soldi risparmiati e zero rimpianti quando arriva il corriere a casa.
0: Va bene, De Chiara, allora ricapitoliamo.
1: Keepa e Camel AI per verificare lo storico reale dei prezzi negli ultimi 12 mesi e Fake Spot AI per smascherare le recensioni false.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale durante i saldi vi permette davvero di risparmiare

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Amici radioascoltatori, prima della sigla, da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, un comunicato per voi. Come sapete, lo scorso 8 ottobre ci ha lasciato Federico l'Olandese Volante. E noi eravamo, io ero entrato in contatto grazie a Beppe Amico con Federico l'Olandese Volante. Avevamo preparato tutto il mese di ottobre, come sapete, la programmazione, il format di Tempo Zero Gold con le colonne sonore, i pezzi musicali scelti da Federico, l'intervista che abbiamo realizzato insieme a Federico l'Olandese Volante. Durante la puntata mi sentirete ovviamente parlare, perché Federico era qua in onda con noi durante appunto la registrazione di queste prossime due puntate, di questi prossimi due appuntamenti. Questa quindi è una puntata registrata. Federico, sono stato onorato e anche tra l'altro di essere l'ultimo a livello artistico, professionale e se vuoi anche personale di averti incontrato, grazie ancora a Beppe Amico. Quindi andiamo ad ascoltare insieme Tempo Zero Gold, musica, pensieri e parole in versione podcast registrata. Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati in un nuovo appuntamento settimanale con Tempo Zero Gold, un nuovo appuntamento settimanale dove per tutto il mese di ottobre avremo il grande piacere dagli studi di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it a Roma, di incontrare insieme a Beppe Amico, un amico, un grande professionista, un grande artista, Federico l'Olandese Volante. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore, gente che sta vendemmiando, ragazzi, ma non si vendemmiava, scusatemi, la fine di ottobre, vero che col cambiamento climatico, però insomma, ok. Altri che stanno iniziando tra l'altro anche la raccolta delle olive, ecco, quella la vedo un po' più complicata. Da bambino ho avuto il piacere anche però di vendemmiare, onestamente le olive no, le olive, ripeto, secondo me un po' macchinoso. Voglio salutare quindi tutte le famiglie, le persone che sono impegnate, stanno arrivando messaggi già da prima della diretta. Simone, ti aspettiamo con le mani in pasta nell'uva, che bello, perché poi c'è anche la macina delle olive, l'uva che deve che deve poi anche essere fermentata, perché poi deve arrivare il vino. Ci hanno mandato un po' di vino nuovo. Pensieri, parole d'autore, dicevamo, e poi Tempo Zero Gold, Tempo Zero Future Lab in pillole, la musica dei grandi creator. Grazie, l'esperimento radiofonico sta funzionando veramente alla grande, in diretta in versione podcast reloaded, insomma, mamma mia, grazie veramente di cuore. Pensieri, parole d'autore dei grandi pensatori di tutti i tempi, per tutti i tempi e per i nostri tempi, quelli attuali, vostri. E allora mettetevi comodi, ci siamo noi a tenervi compagnia anche in questa settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, se stai ascoltando la versione reloaded.

il guerriero. Il guerriero non è colui che non si arrende mai, ma è colui che nella vita ci prova sempre, ancora, ogni volta. Le regole del guerriero sono semplici. Medita, apprendi, apprendi ogni giorno. Tieni elevati i tuoi pensieri. Aiuta il prossimo. Rialzati, sempre. Vivi, nonostante tutto. Non pensare mai di avere scoperto la tua vita. Non farlo mai, sarebbe un errore. Non potrai mai sapere la vita, quella che hai toccato, le parti che hai aperto, il conflitto che hai donato. Una gentilezza fatta senza pensarci, una parola, un sorriso, possono avere cambiato però per sempre la vita di qualcuno. E ben non va mai perduto. Il bene va moltiplicato. Colui che ha compreso le tenebre è colui che è prossimo alla luce. Passa il sole a portare di nuovo quindi energia durante il giorno. Possa la luna risorgere dolcemente durante la notte. Possa la pioggia lavare via tutte le preoccupazioni. Possa la brezza infonderti una nuova forza. Possa tu camminare con delicatezza nel mondo e conoscere la bellezza per tutti i giorni della tua vita. Affan.

caos sta tornando. E forse, beh, forse è una bella notizia. Forse. Ci hanno insegnato ad avere paura del caos, sempre. Caos significa che qualcosa non funziona, che abbiamo perso il controllo, che dobbiamo urgentemente rimettere tutto a posto, sistemare, organizzare, prendere precauzioni, controllare. Ma c'è un piccolo problema: la vita è un caos. Guardate un bosco, non cresce secondo Excel. E allora? Un altro nasce, un altro muore. Un albero sopra l'altro, un tronco, radici si accavallano, i funghi trasformano ciò che è morto. Gli animali arrivano e scompaiono. La primavera esplode senza chiedere il permesso all'inverno. Eppure noi guardiamo tutto questo e diciamo natura. Diciamo natura per la stessa vita e per la stessa cosa. Poi la stessa cosa accade nella nostra vita e diciamo è una catastrofe. Perché? Perché abbiamo paura del caos? Perché custodiamo un mondo innamorato del controllo. Abbiamo creato orari perfetti. Era giusto per spostarsi. Età giusta per avere figli, professioni che scegliamo, mutui da pagare, relazioni che dovremo durare e essere perfette per noi, percorsi spirituali, con 7 passaggi ogni livello. Abbiamo provato a trasformare persino l'anima, lo abbiamo provato a fare e progettare le nascite, e adesso qualcosa sta cambiando. È arrivato il caos, non quello della distruzione finale. Il caos è vivo, quello che rompe la struttura. Diventa troppo stretta quella porta, quello che entra quando la vecchia forma non riesce più a confermarla. E forse è proprio per questo che tanti sono stanchi. Non perché le energie sono passate. Non trasformiamo qualsiasi esuberanza o magia. A volte siamo semplicemente stanchi e il corpo si affloscia. Ma esiste ancora un'altra stanchezza, la stanchezza di mantenere l'ordine di qualcosa che dentro di noi è già finito. Tenere in piedi ciò che possiamo per vivere. Eppure la nostra vita è un continuo caos, è un continuo divenire, è un pantarei che vive comunque. Natalia Edison, poetessa contemporanea, tempo zero gold sulla tua antenna nazionale.

è infinito il tempo. Il tempo non è finito, è infinito. Nel suo esistere, nel cuore, nella mente, nelle gambe. Ti chiede scusa perché oggi il tuo tempo è condiviso insieme a cui hai vissuto. Di un sogno infranto, di un grazie, grazie della vita che ancora non è detto. Il tempo nella sua assenza. Crediamo quindi davvero che la nostra identità se ne freghi della paura che abbiamo nel giudizio degli altri? Del futuro che cerchiamo di nascondere e la tristezza del timore del domani? Crediamo davvero che la nostra natura autentica possa accettare di essere repressa perché abbiamo scelto di interpretare un ruolo che ci crede potenzialmente amabili agli occhi degli altri? Nelle nostre profondità non esistiamo morali. L'inconscio non ha regole etiche, se ne frega del ruolo che gli abbiamo dato e del copione che pensiamo debba seguire. Per esprimere la sua natura arriverebbe persino a bruciare l'intero sipario. Conoscere se stessi significa accettare che non esistono maschere, ma solo ferite che desiderano sbocciare per guarire.

0: Eros Ramazzotti e vorrebbe rivivere la prima grande emozione del primo grande amore, o comunque della prima grande donna che gli aveva rubato il cuore. La storia di un ragazzo, di tanti uomini, magari anche di tante donne che magari possono pensare: ma vorrei rivivere quel primo grande amore. Lo vogliamo veramente rivivere quel primo grande amore? Se poi magari è finito, ci sarà stata la motivazione, non è forse meglio lasciare il passato dove sta? Domanda non esige risposta, tranquilli, non è che ce lo dovete dire per forza durante i nostri canali, comunque nei vari contatti dell'emittente radiofonica. Però certe volte, poi tra l'altro, quando torna il passato, certe volte torna prepotente, anche gli errori che sono stati fatti, poi certe volte vengono anche amplificati. Lasciamolo stare il passato dov'è. Se non ha funzionato, arriverà qualcuno di più, non voglio dire migliore, diverso, però magari, ecco. Però voglio dire, un grande capolavoro di Eros Ramazzotti e del suo "Ti vorrei rivivere almeno una volta". Vi è capitato di voler rivivere almeno una volta un'emozione, una carezza, una passione col primo grande amore? Allora, amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa, torneremo da voi con Tempo Zero Future Lab in pillole, e poi arriva anche Federico l'Olandese Volante. Fermi lì.
1: Radio Domus Novus.
2: Amica di giorno, compagna di notte.
0: Tempo Zero Lab, le pillole dei creator.

Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore per i grandi pensatori e sognatori in un'antenna nazionale in syndication.

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

e desideri che le cose siano diverse da ciò che vogliamo, per favore non dirmi che quello che voglio è sbagliato. Non farlo, sarebbe un errore. Se il mio modo di pensare è diverso dal tuo, per favore fai un respiro profondo prima di correggermi. E se le mie opinioni ti sembrano più o meno intense e interessanti, cerca di non chiedermi da dove provengono. Se agisco in una maniera diversa da come avresti fatto tu, per favore lasciami fare, non ti chiedo, almeno per il momento, di comprendermi. Ciò accadrà solo quando sarai disposto a ammettere di cercare di trasformarmi in una copia tua, in una copia di te. Se mi lasci avere i miei desideri, le mie emozioni, il mio modo di pensare ed agire, allora ti aprirai alla possibilità che un giorno il mio comportamento non sembri così sbagliato. E forse ti potrà addirittura apparire giusto. Accettarmi è il primo grande passo per comprendermi. Questo non significa che tu debba adattarti al mio modo di fare, ma ti chiedo di non irritarti, di non deluderti per come sono. Un giorno forse, nel cercare di capirmi, arriverai a trovare valore nelle nostre differenze e allora, anziché tentare di cambiare, vorrai preservare questa diversità perché l'amerai. Posso essere il tuo partner, il tuo genitore, il tuo figlio, il tuo unico amico, il tuo collega, ma qualsiasi sia il nostro legame, la nostra relazione, so per certo che tu ed io siamo fondamentalmente diversi, ma unici, e ognuno di noi deve suonare la propria melodia. David Carolal, Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore. Sulla tua antenna nazionale.

0: Pier, ti rispetto. Resta ciò che sei, tu che puoi. Parliamo di un pezzo musicale. E intanto grazie per i messaggi che stanno arrivando in riferimento a Tempo Zero Gold Lab, le pillole di Tempo Zero. Questo nuovo format che sta riscuotendo veramente un enorme successo in podcast Reloaded e in diretta. È un esperimento che sentivo nel cuore con i creator, lo abbiamo messo in piedi e voglio ringraziare veramente tantissimo tra i componenti di questo, di questa prima tranche, tra l'altro Lyric Flow 81. Dicevamo, amici radioascoltatori, perché è anche interessante fare un po' di case history, è un po' la storia della musica. Siamo nell'anno 1976. L'omosessualità è ancora considerata una malattia, terminerà di esserlo nel 1992 con un decreto legge, altrimenti è TSO obbligatorio, trattamento sanitario. E, tra l'altro, in alcune zone, in alcune zone d'Italia, un po' in tutta Italia, c'erano anche nell'immediato dopoguerra degli istituti per riconvertire. Parliamo di questo. Quindi siamo nell'anno 1976, pubblicato all'interno dell'album, appunto, dei Pooh. Il brano fu scritto da Roby Facchinetti per la musica di Valerio Negrini. Per il testo, ovviamente, dell'epoca, parliamo di questi anni 70, che sarebbero stati il preludio degli anni di piombo, dove sì, magari Renato Zero è stato uno dei grandi che, insomma, sui generis, no, per intenderci, poi altri Renati Zero ci hanno provato, però insomma un grande come lui, siamo sempre negli anni 70. I Pooh con tanta delicatezza trattarono questo tema nel 1976. Amici radioascoltatori, parleremo sicuramente delle epoche precedenti con una grande voce che è ancora la storia e il presente della radiofonia italiana, tant'è che lo vedo pronto dall'altra parte del videowall. Quindi noi ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa e andremo a fare un salto a Napoli insieme a un grande di Napoli, quindi il grande Nino D'Angelo, tra l'altro, che è tornato in questa estate veramente in cima alle classifiche. Rovazzi con La costiera amalfitana non te può portà a Milano, ecco. Torneremo e dopodiché ci collegheremo, tanto lo vedo già pronto, con Federico l'olandese volante. Quindi, amici radioascoltatori, un piccolissimo break e torniamo da voi, fermi lì. Vi ricordiamo che state ascoltando la registrazione di questa puntata realizzata in collaborazione con Federico l'olandese volante, che ci ha lasciati lo scorso 9 ottobre 2026.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: dove resta il cuore. Ci sono persone che arrivano nella nostra vita senza fare rumore, eppure riescono a cambiare il suono di tutto ciò che abbiamo dentro. Restano quando le parole finiscono, quando il passato pesa e quando la vita ci mette davanti a prove che non avevamo scelto. Forse l'amore vero non è quello che ci permette una strada senza dolore, ma quello che nel dolore ci prende per mano e ci dice: non avere paura, qui ci sono io. Perché alla fine non sono le giornate perfette a dare valore alla nostra vita, ma quelle in cui, nonostante tutto, abbiamo qualcuno accanto a cui possiamo essere semplicemente noi stessi. E quando il mondo ci chiede di essere forti, forse la cosa più coraggiosa è trovare un cuore nel quale poter finalmente smettere di esserlo. È questo il senso. È questo il senso. Forse è questo il senso del nostro essere. Il senso dell'essere per vivere ancora. Ciò che rimane quindi nella vita, perdiamo persone, perdiamo certezze, sogni, perdiamo il pensiero, le parti di noi stessi, ma ciò che è stato vero non scompare, cambia forma, rimane dentro di noi, come una luce che non fa rumore. E forse crescere significa proprio questo, imparare a lasciare andare ciò che ha ferito senza smettere di amare ciò che ci ha insegnato. Perché alla fine non conta quanto abbiamo avuto, né quanto abbiamo perso, conta ciò che, nonostante tutto, il nostro cuore ha scelto di non dimenticare. Certo, nella vita perdiamo, amiamo, scegliamo, sogniamo, ma ciò che è stato vero rimane comunque, resta dentro di noi. Si trasforma, non muore, cambia forma, perché alla fine non conta ciò che abbiamo, ma ciò che il cuore sceglie di essere, di diventare. Perché la vita, per essere chiamata tale, deve essere amata, sognata, vissuta, straziata, pianta. Piantare una vita nuova, un pianto rigoglioso che arriva da dentro, fino a farti sconquassare l'anima. Perché ciò che rimane cambia forma, e nella nuova forma sei tu. Frank, tempo zero gold. Pensieri, parole, emozioni, per tutti i cuori in ascolto, sulla tua antenna nazionale. Beppe e Federico, l'olandese volante, sono di casa, mi piace pensare così, dopo una settimana. Ragazzi, bentrovati, perché siete ragazzi dentro, un po' come noi, siamo tutti ragazzi. Ciao, bentrovati.
1: Ciao Simone, ciao Federico, ancora un saluto agli tuoi ascoltatori.
0: Grazie. La settimana scorsa, Federico, ci siamo lasciati con questo tuo racconto dell'essere olandese, che hai studiato l'italiano. Una domanda prima di continuare a parlare con Beppe anche di Armonia Mundi, poi per arrivare poi al fulcro. Ti ricordi il momento esatto in cui ti è stato, diciamo, affibbiato questo nome, olandese volante? E avresti mai pensato, immaginato che sarebbe stato il tuo nome, no? Ormai, Federico l'olandese volante?
2: Sì, è stato il direttore artistico di Radio Monte Carlo, il mitico Noè Cutisson, quello che ha praticamente fondato la frequenza, cioè la frequenza, e ha ottenuto anche i permessi per trasmettere sull'Italia, perché non era facile all'epoca. Però in qualche maniera nel 1967 è riuscito ad aprire questa frequenza, che era una frequenza del Principato di Monaco, non utilizzata, e che niente, andava praticamente in onde medie, potevi prendere gran parte dell'Italia, non tutta ma gran parte. E niente, io sono poi entrato nel 1973, sono entrato in radio 2 anni prima che nascessero le radio pirata, le radio private italiane. E niente, quando sono andato in onda, e mi ricordo sempre, andai in onda con Ettore Andenna, che era un po' la mia guida all'inizio, i primi 2 giorni.
1: Molto, Ettore.
2: e poi mi misero a presentare il Gran Premio di Monte Carlo senza aiuto, perché io non sapevo assolutamente nulla, però è improvvisato tutto quanto. Però vabbè, sono state le prime esperienze appunto con Coso, e questo Noël Coutisson è stato l'uomo che mi ha battezzato l'olandese volante. Ha detto: niente, devi avere un nome che è facile per gli italiani. Io di cognome faccio Van Stegeren, che non è molto italiano, e perciò abbiamo cambiato il mio nome. Quando una volta ti danno un soprannome,
0: rimani così non per sempre.
2: Non credo di più.
1: Abbiamo parlato di Noël Coutisson anche con Barbara Marchand in un'intervista recente. Mi ricordo che anche lei diceva che aveva iniziato proprio con lui a Radio Monte Carlo tanti anni fa, parliamo di decenni fa.
2: Sì.
0: Tu hai portato, io sono una persona disabile a livello visivo, sono cresciuto nelle corsie degli ospedali, i miei ascoltatori lo sanno, io se ti posso dire, è un mio pensiero, hai portato veramente in Italia uno stile di conduzione molto anglosassone, però, cioè più rapido a livello musicale rispetto a quello che eravamo abituati noi, anche io da bambino ho iniziato ad ascoltare, che avevo un paio di mesi, quindi è interessante, secondo me hai proprio cambiato, sei stato tu a cambiare secondo me il modo di fare la radio.
2: Avevo lo stile preso direttamente dalle radio pirata, da Caroline, Radio Veronica, North Sea International, che erano un po' le navi che trasmettevano dal mare del nord e che si ispiravano a loro volta a BBC One, Radio One, che era appunto la radio.
0: London One, ci sono, ci siamo, io sono anche in syndication, sì. Non so, adesso è web, credo, però arriva anche da noi. Adesso le radio web sono un po' forse quelle che stai dicendo tu, no? Quelle che hai vissuto, magari l'amatore apre la radio e apre la frequenza web in questo caso. Però London One c'è, è tempo zero, c'è in London One. Ma è la stessa dove stavi tu?
2: Allora, niente, questo stile di molto anglosassone, come dici tu, che vuol dire entrare sul disco, prendere l'introduzione, uscire dal disco, far andare il jingle, il station call della radio, mettere una pubblicità, perché le pubblicità si mettevano tra un disco e l'altro, uno massimo due spot, poi altro jingle della radio e introduzione del disco dopo, che appunto entravi tu e parlavi quei 10-15 secondi, di più non parlavi, perché effettivamente era tutto ritmo, no? Tutto,
1: sì, cioè jingle, pubblicità, disco,
2: jingle, pubblicità, disco, eccetera. Va bene. Allora, niente, tutto questo l'ho tradotto un po' in italiano ed è diventato il mio genere del programma, che si chiamava Federico Show all'epoca. E niente, anche poi quando sono nate le radio libere sono nati anche tanti DJ che assomigliavano a me, perché non c'era una scuola in Italia, nessuno la sapeva fare la radio, si ascoltava un po' chi sapeva l'inglese, Radio Lussemburgo, però non c'era, la RAI insegnava ben poco perché c'era Alto Gradimento e appunto Supersonic, ma non era un vero programma radiofonico moderno, ecco, cioè era un po' datato come la RAI, tutte le cose che la RAI fa di solito. E allora sono nati tanti Federichini in Italia.
0: È Federichini, bella questa cosa, sì.
2: Luisella, le donne copiavano Luisella o copiavano a Wanagana.
0: Ma voi siete grandi, però siete rimasti colonne.
2: Abbiamo fatto un po' da scuola per tutta l'Italia e poi piano piano, perché ricordatevi che nel 1975, al massimo della sua popolarità, Radio Monte Carlo aveva 10 milioni di ascolti, che sono di più sono tantissimi, sono più di RTL adesso.
0: È la prima radio. Ma sai che secondo me sono, io non sono un mostro sacro come te, però c'è tanta, adesso io poi faccio, io grazie veramente a Dio, grazie al cielo che ce ne sono di emittenti, ma ora c'è un'overdose, tra virgolette, un po' come le piattaforme televisive. Tante radio, è normale che poi sia molto frazionata l'ascolto, poi ognuno c'ha la sua musica con Spotify e quant'altro, è proprio cambiato però, Federico, probabilmente.
2: No, è cambiato, le radio si assomigliano tutte ormai, anzi,
0: quello, sì.
2: La tendenza La tendenza è di unificare praticamente tutti i generi, perché se tu ascolti una radio e un'altra è difficile sentire la differenza. La musica è sempre quella, con questa storia qua delle playlist, eccetera, che tutti quanti suonano la stessa musica, le voci dei giovani DJ sono praticamente tutti uguali, e perciò allora a questo punto abbiamo una certa forma, una certa mediocrità anche nel modo di fare la radio, e che è ormai fatta la radio, e in Italia si è concentrata in quattro poli, che sono RTL, poi c'è il polo che una volta era Agnelli, gruppo Benedetti,
0: sì, M2O, forse loro?
2: DJ, e poi c'era il gruppo Azzan, che è diventato Mediaset, insomma, è quello, e poi ovviamente c'è la Rai.
0: Perciò, però scusami, non voglio contraddirti, ma posso aggiungere una cosa, scusami, ma è il gruppo di Anna Pettinelli, RDS, tanto ormai le diciamo tutte, quello è un polo anche quello a livello radiofonico, no? Oppure, cioè, che cosa ne pensi? Visto che hai nominato queste radio, anche l'altro è il polo di RDS e compagnia, giusto?
2: Sì, RDS, poi sì, lo possiamo aggiungere.
0: Non ti vedo convinto, però va bene, ok, scusami.
2: No, cioè RDS è una realtà come lo è RTL, praticamente un gruppo autonomo, solo che ovviamente sia anche RDS ha un'altra radio, mi pare che hanno
0: sì, hanno Disco Radio e ora sì, ok, l'altra che non è Radio Dimensione Suono Roma, mi sembra
2: la porta.
0: Mi sembra, sì. Ma se tu, Federico, potessi tornare negli anni 70, cioè oggi davanti a un microfono, no? Che cosa diresti a direttori delle radio di adesso? Quello che ci ha detto a noi in questo momento, probabilmente, di cambiare un po', di distinguersi.
2: Sì, beh, di distinguersi e di non accontentarsi con questo genere, che già la musica è standardizzata e molto copiata, perché come sapete si sta cercando tantissimo nel passato, insomma, siamo pieni di remix, di rifacimenti di brani di 10, 20, 30 anni fa. E poi c'è la musica nuova che non ha molto carattere, a parte Ultimo e certe eccezioni, però si è diviso praticamente un mercato che va fino ai 40 anni che ascoltano anche la musica nuova, dopo i 40 è nebbia assolutamente, perché tutti quelli boomers e tutti gli altri non la digeriscono la musica di oggi. Io sono un faccio il mio mestiere e perciò ascolto qualsiasi cosa, mi piace anche la musica classica, mi piace il blues, il rock, qualsiasi cosa, però hai capito, io sono obbligato a sentire ovviamente anche tutto quello che c'è in classifica, anche se non mi piace. Io la radio la faccio per gli altri, non per me.
0: No, certo, questo ci mancherebbe. Prima di salutarvi e di salutarti per questa settimana, Federico, prima di salutarvi, tu hai parlato di radio. Io faccio radio, la faccio per gli altri, non la faccio per me. Tu quindi hai lasciato il gruppo Norma, ok, perché sei in pensione, ma fammi capire, tu fai radio, possiamo sapere dove, cioè dove, di cosa ti occupi ora?
2: Adesso in questo momento ho fatto per un po' di mesi dei podcast sulla storia della musica per Radio Freccia, che fa parte del gruppo RTL, come
0: sì,
2: voi
0: sì, certo.
2: Come sapete, e per adesso è stato interrotto perché abbiamo altre idee di cui non posso ancora parlare.
0: No,
2: e nel frattempo sto facendo una web radio, perché qui c'è una comunità italiana molto grande di 30.000 persone, che sono quasi tutti cinquantenni, sessantenni, settantenni.
0: Ti posso mandare una demo mia di un programma? Veramente? Adesso mi spalmo.
2: Anche perché chi ha 70 anni adesso, quando era ragazzo, andava a comprare delle Zeppelin.
0: Certo.
3: Io vi saluto, ragazzi, ci sentiamo settimana prossima. Non hai colto la mia battuta, ma io mi proporrò lo stesso quando aprirai la tua radio web, come ho fatto anche con Sabrina, eventualmente, se okay, non ti dispiace. Mi spalmo. No, no, settimana prossima, ragazzi, grazie.

Mamma mia ragazzi, che emozioni. Ogni settimana, grazie a Federico l'Olandese Volante, che tornerà poi a trovarci la settimana prossima, e magari qualcosa che tra qualche mese, per iniziare bene il 2027, ecco, troveremo. Bene, amici radioascoltatori, mi fanno segno anche ingrandito, grazie, sapete, con la mia disabilità visiva, anche ingrandito per chi ci vede anche in TV e ci sta seguendo, il segno delle forbici. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, mi state facendo venire l'ansia. Io sono già ansioso, Prontissimo comunque a dare la linea alla nostra emittente in syndication per continuare a farci ascoltare i grandi programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta a Tempo Zero Gold. Torna ovviamente tra una settimana. Fino a quest'ora, ancora insieme a Federico l'Olandese Volante. Ciao, buona settimana!

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: È lunedì 12 ottobre 2026, la chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810, a Monaco, la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio, trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il Canto degli Italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle Forze Armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS.

0: Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quarto Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Due minuti, un libro.
4: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
5: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
4: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
5: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive.

0: Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad sé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata e la saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
0: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Sono riva.

a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il Canto degli Italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
6: I got you! You thought I didn't see you now, didn't you? You try to sneak by me now.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quartu Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo. Il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scribens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.

0: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
1: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
4: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
5: Gli altri sono te. Rispettati.
6: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

piange per essere corrisposti. Valeva la pena divertirmi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

regalare a piene mani oceani ed altre ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli.

Vieni enorme, il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscano le mie dita debba in qualche modo incominciare

qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e soelmo per una scatola di legno che dicesse: perderemo.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quartu Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
2: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo

0: Friday.
1: Ovvero come smascherare i finti sconti ed evitare di comprare prodotti con i prezzi gonfiati la settimana prima.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, quando arrivano i saldi al Black Friday, scatta subito la febbre dell'acquisto compulsivo.
1: Un'ipnosi di massa. Vedi la scritta sconto del 50% col carattere gigante in rosso e ti sembra di aver trovato l'affare della vita.
0: Sì, e poi scopri il trucco più vecchio del mondo. Quel televisore o quel paio di scarpe costava esattamente la stessa cifra un mese fa, ma hanno alzato semplicemente il prezzo di listino di nascosto due giorni prima.
1: Per non parlare delle recensioni sui siti di e-commerce, tutte a 5 stelle, tutte entusiaste, scritte da profili finti o da bot pagati per farvi cadere nella trappola.
0: Ma prima di strisciare la carta di credito e attirare un affare fasullo,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra lo storico reale dei prezzi e la verità su ogni singolo prodotto.
0: La prima arma segreta antifregatura si chiama Keepa oppure Camel AI.
1: Sono estensioni e app geniali che tracciano l'andamento del prezzo di qualsiasi oggetto negli ultimi 12 mesi.
0: Inquadrate il prodotto e incollate il link prima di comprare. La AI vi mostra il classico grafico chiarissimo con la storia del prezzo.
1: Vi avvisa subito dicendovi: attenzione, questo prezzo è stato alzato del 30% la settimana scorsa. Il vero sconto è solo del 2%.
0: Niente più illusioni visive. Saprete con certezza matematica se state facendo un vero affare o se vi stanno prendendo in giro.
1: E per quanto riguarda le migliaia di recensioni entusiaste ma palesemente finte,
0: lì sfoderiamo l'occhio clinico di Fake Spot AI.
1: Analizza il linguaggio dei commenti, l'affidabilità degli utenti e gli schemi temporali delle recensioni.
0: Ripulisce la scheda del prodotto, eliminando in un secondo tutte le valutazioni fittizie o pilotata comunque dall'azienda.
1: Vi ricalcola il punteggio reale e vi dà una pagella sintetica della qualità effettiva dell'oggetto.
0: Vi dice chiaramente: ehi, questo prodotto sembra da 5 stelle, ma le valutazioni reali delle persone vere è solo di 3 stelle e mezzo.
1: Risultato? Acquisti sicuri, soldi risparmiati e zero rimpianti quando arriva il corriere a casa.
0: Va bene, De Chiara, allora ricapitoliamo.
1: Keepa e Camel AI per verificare lo storico reale dei prezzi negli ultimi 12 mesi e Fake Spot AI per smascherare le recensioni false.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale durante i saldi vi permette davvero di risparmiare, difendendo però anche il portafoglio dalle trappole classiche del marketing. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: 4, 3, 2, 1, go!
1: Tecnico in regia, Giampaolo.

0: 4, 3, 2, 1, go!
1: Tecnico in regia, Gianpaolo Ucheddu.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

siamo partiti proprio con il piede giusto, già carichi, dal primo brano Molka Family, da Mozart, che vuol dire in francese dammelo.

un inizio veramente differente rispetto a tutte le altre puntate di Cinemisopolis Moon Knight, perché invece di portarvi l'ultima uscita su questa scrivania, su questi piatti come si diceva una volta, invece in realtà ormai tutto sulla mia scrivanera, famosa scrivanera, inutile mi faccio ripetere un'altra volta cosa era la scrivanera, un errore di pronuncia per cui ho sbagliato, invece che dire scrivania ho detto scrivanera, e da quel momento è scrivanera. Ma torniamo al discorso. Malca Family, un gruppo francese che praticamente ha portato questo successo ballatissimo nel 2017, che rientra comunque nella programmazione della contemporary jazz e della funky music, e quindi di Cinemisopolis Small Night. Ma rientriamo nei ranghi e quindi parliamo delle novità, e tra le novità che stanno arrivando c'è l'ultimo singolo di Michael Paulo con Flashback. Chill me softly. Smooth night.

0: the magic of music.
1: E si torna in Francia, dopo essere stati negli Stati Uniti a sentire Michael Paolo, sassofonista americano. Torniamo con un gruppo che si chiamano Premier Contact e questo è il loro Andromeda.

0: l'Horizon. Da questo album abbiamo tratto Andromedé. Ma i primi contatti non sono altro che il signor Cyril Sage, è un compositore, un produttore, un bassista francese noto per le sue sonorità che fondono tutta la musica elettronica, acid jazz, groove, funk, insomma la contemporary jazz più assoluta. Ma adesso veniamo in Italia, perché in questo programma io vi invito, voi artisti, voi cantanti, voi musicisti, a parlare di voi, a raccontarci dei vostri brani, dei vostri successi, dei vostri tour.
1: Like chilling me softly.
2: Quando Ornella Vanoni registra Accendi una luna nel cielo, diventa uno dei brani più famosi del suo disco brasiliano, no? Questa canzone in realtà è stata scritta da Toquinho e cantata anche da Vinicius de Moraes, quelli con cui ha registrato il disco, in brasiliano. E il testo è lo stesso.
0: Sara Longo canta Ornella.

si parla di Skinny Hightower, al secolo Jason Carroll, questo è il suo vero nome, uno pensa subito a quella che è stata la fusion, il jazz, il funky jazz degli anni 70-80, le sonorità sono quelle, la completezza dell'armonia, dell'orchestralità, diciamo, di tutti gli elementi che compongono i brani di Skinny Hightower. Eppure questo è del 2026, è recentissimo ed è fantastico perché è pieno di suoni, è pieno di arrangiamenti diversi, è veramente molto bello. Il titolo di questo brano è Skinny Hightower con Summer Anthem, ma la cosa

0: C'è una novità, anche se non è una novità. It's easier. Questo è più facile, sicuramente è più facile. Ma cosa? Adesso ve lo racconto. Questa fa parte dei quattro brani assolutamente inediti e usciti recentemente in una raccolta, un EP di Stevie Wonder. Furono brani che al tempo della registrazione del mitico, lo direi, chiamerei semplicemente favoloso album Songs in the Key of Life del 1976, di cui corrono in questi giorni proprio il cinquantenario dalla produzione e dalla pubblicazione di quel disco. Bene, questi sono stati quattro brani scartati perché non piacevano, e invece adesso è stato pubblicato un EP contenente appunto questi quattro brani. Noi siamo andati ad ascoltare It's Easier, che come ho detto prima è facile. Ma perché dico questo? Perché il ritornello dice proprio questo: è più facile dire addio all'amore che andare in giro con un cuore che vuole piangere. E questo è Stevie Wonder, che prossimamente annuncerà il suo ennesimo tour. Alla faccia, ragazzi, questo signorotto qui, giovane, l'età che ha non smette, e grazie a Dio non smette. Bene, questa è Cili Mi Soffri, e tutte queste sono le novità, le chicche che io, Patrizio Sicona, vi porto ogni settimana. E voi, che siete diventati tanti e diventate sempre di più, siete con me ad ascoltarle, a goderle e in qualche modo anche ad applaudirle. Stevie Wonder, It's Easy, dal suo ultimissimo EP.
1: State ascoltando Chilling Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: Lost and Found, l'ultimissimo singolo degli Expanding Man. Questo inizio di programma, devo dire la verità, e non me ne sono neanche accorto io che ho fatto la scaletta, è piuttosto funkeggiante, eh? Ci abbiamo tanti pezzi, abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando tanti pezzi funky jazz, ma è sempre molto un bene ascoltare questa musica, perché la contemporary jazz di oggi non ha più un suo, come dire, etichettatura, è varia, c'è di tutto, dal funky al rock, anche perché spesso e volentieri ci sono influenze rockettare nei brani che ascoltiamo. Gli Expanding Man con questo Lost and Found, molto ispirato agli Steely Dan e anche un pochino a Prince, ma meraviglioso comunque. Lost and Found, Expanding Man. E invece questa è una novità assoluta, è l'ultimo singolo di Kim Scott insieme a Paul Brown, FaceTime.
1: Hi, this is jazz flutist Kim Scott, and you're listening to my music on Chilling Me Softly Smooth Night.

0: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
1: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
0: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
1: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

da poco 70 anni, come avete saputo, che abbiamo festeggiato insieme il mio 70° anno di età. E insomma, diciamo che dovrei ricordarmi, ma vagamente, per essere onesto, mi ricordo questa canzone nella sua versione originale. Si tratta di Falling, che era cantata negli anni 70 da Le Blanc Le Carré. Questa invece è una versione ora uscita, ripresa e ovviamente reinterpretata dalla cantante Erin Stevenson. Questa è sempre Chili Me Softly e queste sono le novità, come anche l'ultimo di Bob Baldwin, You and Me Tonight.

0: versione fatta dallo stesso autore, Bob Baldwin, pianista e compositore americano, che parla di questo brano in questi termini. Effettivamente c'è molta sensualità e molta romanticismo. Album prossimo di Bob Baldwin in arrivo, si chiama Bespoke, per il quale poi faremo la solita recensione che, come ogni settimana, metto sulla pagina di Chill Me Softly su Facebook, per cui andatevela a leggere.
1: Chill Me Softly, Smooth Noise, un programma di Patrizio Sicona.
2: Chill Me Softly, Smooth Noise, tutti i colori del jazz.
1: Chill Me Softly,
3: Smooth Noise, smooth jazz, funky groove, black chill out e tanta altra musica di stile.
0: E così come è successo anche per l'ultimo album di Bonnie James, Simple Man. È uscito poi questo album recentissimamente, da qualche giorno. Io feci una recensione qualcosa come più di un mese fa, e da questo album, che è pieno di bellissimi brani, ascoltiamo Dreams, Bonnie James, su Chill Me Softly.

0: Temporary Jazz più attuale, arrivato, come ormai dovreste sapere, alla sua terza stagione, iniziata a settembre, quindi Chilling Me Softly Moonlight 3.0. Però la nuova stagione vuole, a differenza delle precedenti, far partecipare sempre più attivamente gli stessi artisti, musicisti, cantanti, italiani e non, a questo programma, perché sono loro i veri, come dire, i veri personaggi, i veri attori, non Patrizio Sicona, presente e basta, non fa altro. Come è il caso di un'intervista carina tra Cali Jones e Paul Brown. Andiamola ad ascoltare. Vediamo che hanno da dirci.
1: So when we were putting together this song Scratch, it's originally a Crusaders tune and it's a fantastic song, not their most famous song,
2: no,
1: which can be a good thing in the terms of redoing it. And when you were putting together this tune, what decisions did you have to make as far as what players to hire?
2: Allora, quando stavamo mettendo su questo pezzo, Scratch, che in origine è un brano dei Crusaders ed è una canzone fantastica, non è la loro più famosa, il che può essere un bene se vuoi rifarla. Che decisioni hai dovuto prendere riguardo a quali musicisti chiamare?
3: Well, it was interesting because the song, you know, like you say, it was Crusaders. I've done a few Crusaders songs, like Put It Where You Want It and some others, but you know, the record label really loved this song and they were like, I really want to do this song. And it means a lot to me. And, you know, I said, well, what about Cali Jones? You know, I love his sound. It'll be perfect for this song because the original was a low tenor, you know, powerhouse song. So he said, great. So, and then when I really wanted to do a live kind of, you know, like the Crusaders, because I could have gone down the programming mode and all that. And I actually had a guy do a treatment of it.
2: È davvero interessante perché, come stavi dicendo tu, quel brano era proprio dei Crusaders. Ho suonato diversi loro pezzi, per esempio quella famosa Put It Where You Want It. Sai, alla casa discografica piaceva un sacco questa canzone e facevano, voglio proprio fare questo pezzo e significa molto per me. E sai, io ho detto, beh, e Cali Jones, adoro il suo sound, sarebbe perfetto per questo pezzo. L'originale, pezzo potente, lui ha detto, ottimo, volevo un sound al vivo tipo i Crusaders, potevo scegliere la programmazione e tutto il resto.
3: And I was like, I gotta go live with it. So then, you know, some of my favorite players are, you know, our neighbors, and I hire them all the time. Mm-hmm. Freddie Washington, you know, played with the Crusaders for years, and he's a monster. And Lenny Castro played with the Crusaders, Joe Sample for years, and he's just phenomenal. And Mike White has been playing my band BPM, just a crusher, and he's probably played with the Crusaders too. And then Greg Karukas on keyboards, I mean, you know, you can't get much better than Greg Karukas.
2: Definitely not.
3: And then Shane, my buddy, on guitar, and me on guitar, you on sax. I mean, you get some decent microphones, a little reverb, and bam. And we nailed it, one take, I believe.
1: Yeah, I think it was actually one take.
3: And we kind of like went through it, and then we stopped and said, well, what about, you know, what's this supposed to feel like, etc. And okay, let's practice the ending, bang, and then one take. No, devo registrarlo dal vivo. E poi, sai, alcuni dei miei musicisti preferiti sono, sai, sono vicini di casa e li chiamo sempre. Okay. Freddie Washington, sai, ha suonato con i Crusaders per anni ed è un mostro. And Lenny Castro ha suonato con i Crusaders. Joe Sample per anni è un vero fenomeno. Mike White era nei miei BPM, spacca davvero, e probabilmente ha suonato anche lui con loro. Greg Karukas alle tastiere, voglio dire, non c'è niente di meglio. No. Shane alla chitarra, io pure, e tu al sax. Insomma, prendi dei microfoni decenti, un po' di riverbero e bam, l'abbiamo azzeccata, buona la prima,
2: sì, credo sia
3: buona
2: la prima.
3: L'abbiamo provata un po', poi ci siamo fermati e abbiamo detto che feeling dovrebbe avere, ok, proviamo il finale, bang, buona la prima.
1: Yeah, it was an incredible experience.
3: And those guys are just, you know, it's just brutal how they're just like a freight train, man.
1: Yeah, there's nothing better than having the best of LA's, you know, session
3: and
1: musicians.
3: And a great studio with great microphones, great preamps. Everything sounds the way it's supposed to sound. You could interchange that with any Crusaders album or Joe Sample album, you're going to be right in there sonically.
1: Definitely.
3: And that's what I was kind of hoping for and trying for.
1: Definitely. And you know, I think that, you know, this song is going to go way further than
3: let's hope so.
1: What we've done thus far, and I think it's got real potential to be a hit tune. Sì, è stata un'esperienza incredibile.
3: E quei ragazzi sono proprio, sai, è pazzesco come spingono, sono come un treno merci, cavolo.
1: Cioè, non c'è niente di meglio dei migliori turnisti e musicisti di Los Angeles.
3: In un grande studio, con ottimi microfoni e preamplificatori, tutto suona alla perfezione. Scambialo con un album dei Crusaders o di Joe Sample, il suono è identico. Era esattamente ciò che speravo di ottenere.
1: Sicuramente, penso che questa canzone andrà molto più lontano di quanto fatto finora. Ha il potenziale per essere un successo. Thank you for putting together everything. You know, it's definitely an honor. Grazie per aver organizzato tutto. È davvero un onore.
0: Con la supervisione del grande Paul Brown, Cali Jones, Scratch, un successo degli anni 70 dei

questa mia scrivanera, quanto è piena di dischi, di brani, di musiche. Ogni momento ne arriva una nuova, come per esempio questo singolo del pianista tastierista statunitense nato a Los Angeles, si chiama Rick Habana, e questa è la sua Back to It, un singolo che poi farà parte del prossimo album, quindi vi do una chicca, il cui titolo è EQ, e che andremo a recensire anche quello, perché no? A proposito, visto che abbiamo parlato di recensioni dei dischi e soprattutto di Facebook, per tutti coloro ancora non lo sapessero, su Facebook c'è un gruppo che si chiama Chilly Me Softly Smooth Night. Andatevi a scrivere, postate quello che volete, scrivete quello che volete, mandate tutti i migliori, non quelli, gli auguri, i complimenti, no, quell'altro, grazie anche no. Perché? Perché io sono bravo, io sono bello, io sono tutto. Continuiamo, dai, basta con gli scherzi. Prima abbiamo sentito You and Me Tonight, adesso solo You and Me e Tim Bowman.

0: e anche per il chitarrista di Smooth Jazz Tim Bowman c'è una novità uscita il 2 ottobre del 2026, You and Me, è questo il nuovo singolo e questa è Cile Mi Soffri. Vi ricordo che questo programma, se lo volete riascoltare, lo trovate sempre a qualunque ora, notte e giorno, su SoundCloud. Basta cercare la pagina di Cile Mi Soffri e il gioco è fatto.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Das Omen.
4: Sting io. Senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Sapete quante volte io mi sono chiesto cos'è che ispira un artista a scrivere una canzone? Perché non è che uno fa meccanicamente, ci deve essere un'emozione, un qualche avvenimento, un qualcosa che va a suscitare nell'animo dell'artista, appunto del musicista, questa cosa. È nel caso di questo disco, questo brano che si chiama London Strip, Viaggio a Londra, del ovviamente del sassofonista ucraino Andre Cimu insieme al grandissimo Bob James. La storia è semplice, è una disavventura realmente vissuta nel 2019, anche se il brano è del 2026, ma nel 2019 hanno vissuto questa brutta storia il gruppo di Andre Cimu all'aeroporto di Londra. Non volevano fargli passare, non, niente visto, poi alla fine tutto si è risolto. Venite a Roma, così vi abituate agli stress, venite, che qui ce n'è, se ce n'è. Ma noi continuiamo a rilassarci con la musica di Chilling Me Softly e le sue novità, Charles Langford, Sawara.

0: suono cristallino, bello, frizzante, effervescente del sassofono soprano, quello che suona il sassofonista Charles Lanford da questo suo ultimo, ovviamente non poteva essere altrimenti, Savoir. Ma io volevo approfittare per salutare anche l'amico di Chili Me Softly, Michael Browning, che in questo pezzo ovviamente fa l'arrangiamento e suona il pianoforte. Ciao Michael!
1: Siete in ascolto di Chilling Me Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Siguna.

0: Queste sono note italiane, tricolori. E questo è lo smooth jazz nostrano. Quello che si fa qui in Italia si fa alla grande, ragazzi. Quanti gruppi italiani, quanti artisti italiani vi porto a Cilimisofi? Neanche voi li conoscevate, dite la verità. Come il caso del grande maestro, nonché arrangiatore e produttore musicale Enrico Solazzo, che ha inciso una novità, anche questa, Steel Point, il suo ultimo singolo, insieme ai grandissimi musicisti italiani. Sono anche grandi amici come Flavio Emanuele, Costantino Burtone e Alfonso Gugliucci, che insieme a Enrico Solazzo ci hanno presentato questo Steel Point. Ma la musica è fatta di tante spigolature. La voce, per esempio, è uno strumento?
1: Lo ammetto, per un sacco di tempo ho cercato di controllare la mia voce. In fondo gli insegnanti di canto parlano spesso di controllo, no? Controllo del fiato, controllo dell'intonazione, controllo della stabilità. Eppure la mia voce, più cercavo di controllarla e più si chiudeva. Quindi a un certo punto ho cominciato a pensare alla consapevolezza più che altro e ho lasciato il controllo da un'altra parte. Non è stato facile, io sono una maniaca del controllo. Però da quel momento ho capito che la mia voce non voleva essere controllata, ma voleva essere ascoltata. Sì. Quando cominci ad ascoltare la tua voce, non si parla più di tecnica, si parla di presenza e di

0: Ultimo singolo delle tante cover che da fine 2025 fino ad oggi il cantante, sassofonista e amico, carissimo amico mio, Ken Bailey ha prodotto. Questo è l'ultimo, come dice lui, il novesimo, il nono Master Blaster di Stevie Wonder. Ma io, visto che siamo in un rapporto di amicizia, gli ho detto: ma tu hai portato le cover di tanti grandissimi artisti, Sting, i Police, gli Oasis e tanti altri che adesso neanche ricordo, ma affrontare per esempio un artista italiano, magari un po' black music come Pino Daniele, che pensi, Ken?
1: Diciamo che Pino Daniele è una bellissima idea. Facile non lo è, solo perché usa gli sfumatori della musica nera, black music, come dici tu, anche non renderla più facile. C'è una cultura fito napoletano che sappiamo che ha anche una scuola per sé, insomma, per cui è un'idea bellissima. Bellissima, penso è talmente bello che comunque serve studiarle bene e fare in una maniera che è idoneo, se fosse. Che, ripeto, è una bella idea, è una cosa che non ho pensato. Per cui, chissà. Napoli!

0: questa idea, io ti ho suggerito un grande artista per la quale varrebbe la pena di fare una cover. Magari Napoli è un po' particolare, però ci abbiamo un repertorio a livello di Pino Daniele mostruoso. Invece sono contento di avervi fatto ascoltare Napoli, al di là della grandezza del personaggio, ma anche per la sua memoria, perché Pino Daniele non va mai dimenticato, ma anche perché nel brano originale di Napoli c'era un certo signor Amedeo Tommasi, uno dei più grandi artisti e pianisti italiani di jazz.
1: 3.0 Chilly Softly, un programma di Patrizio Sigona.

ragazza, vi voglio fare una domanda: quanti di voi si ricordano la data del proprio matrimonio? Forza, dai, ditemela, scrivetemela su Chilling Me Softly Moonlight, su quello che è il gruppo che sta su Facebook. La data del vostro matrimonio la voglio. Perché dico questo? Perché Pete Dingon, che è un trombettista, un compositore smooth jazz internazionale notevole, ci ha preparato e ci ha presentato la sua luna di miele, Honeymoon.

precedente artista, adesso arriva Ronan Reid, un bassista e chitarrista giamaicano, che ci porta la copertina del suo brano è assolutamente accattivante, ci porta in questi posti meravigliosi dove ci stanno le palme, la sabbia e quindi i posti classici da luna di miele, a pur l'appunto, no? Questo infatti è il suo ultimo singolo, che si chiama Placid Mood. È un modo bellissimo di vivere, diciamo così, mi piacerebbe tantissimo. Però c'è sempre un però. C'è la realtà è dura, è cruda, è cattiva. La realtà è che stiamo per finire questa puntata di Chilling Me Softly. Beh, cerchiamo di goderci l'ultimo brano, Brian Simpson.

0: è stato il brano più antico, lasciatemi passare il termine, più vecchiotto, diciamo, di tutti quelli che sono stati oggi presentati in questa scaletta di questa puntata, perché risale al 2025, pensate un po' quanto tempo fa, eh? D'altra parte estratto da il mitico LP di Brian Simpson che si chiama Midnight Groove, meraviglioso. Questo brano infatti ha come titolo Tropical Escape, fuga dai tropici, appunto, Honeymoon di prima, il Placid Mood, insomma tutta quella meravigliosa vita che si fa quando uno si sposa, poi torna nella dura realtà che è finito il programma. Per cui vi saluto, vi rimando alla prossima puntata, grazie a tutti, da Patrizio Sigona un grosso ciao.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly, Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: I've had enough. I'm leaving.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Aquí no flash, tengo dolor.